0: cultura, è già, per esempio, c'è una tradizione locale, per cui nel 1215 uno dei passaggi di Francesco presso la Val Tiberina, che era diretto alla Verna, e lui attraversa la zona di Caprese, si chiama, che è non lontano da San Sepolcro, dove poi siamo stati io e te, Fabio,
1: Sì,
0: nell'ultima tappa del nostro viaggio.
1: Caprese
0: Presso la
1: Michelangelo.
0: chiesa di San Paolo, nella località indicata dalle tradizioni locali come San Paolo Mon, trova alcuni muratori impegnati nei lavori dell'edificio. Allora, questi uomini stavano cercando di collocare l'architrave di una porta. Quindi non era una semplice pietra che non entrava, no? C'era proprio da collocare questa architrave, ma c'erano delle difficoltà nel sistemarla correttamente. Francesco che fa? Si ferma e li aiuta. Ma allora, alcuni dicono: è un miracolo, gli ha dato, ispirato dal divino, le informazioni per sistemare questa architrave, che era un'informazione che occorreva per averla fare dei calcoli, conoscere alcune regole dell'architettura. Vabbè, che ci sta pure, che ispirato dal divino gliele abbia date, però ci sta anche in realtà che non sia stato ispirato dal divino, semplicemente fossero delle conoscenze che lui aveva. E in questa chiesa tutt'oggi il ricordo dell'episodio c'è ed è collegato all'apertura laterale di questa chiesa. Quindi c'è una fonte locale dedicata ai cammini di Francesco e dice testualmente: Francesco aiutò i muratori a piazzare l'architrave della chiesa in costruzione. Testualmente. Questo è abbastanza interessante, ma poi ce n'è un altro, sempre nelle fonti lo troviamo, le fonti, quelle ufficiali, andrebbero lette con un'altra ottica, no? Allora, nel 1216 Francesco è alla Verna, dove siamo stati, e lì ebbe un'apparizione della Vergine, la quale gli indicò il luogo e le dimensioni della chiesa che doveva essere costruita sul monte, quella chiesa che poi tutt'oggi c'è. Che poi è stata ampliata chiaramente, però comunque c'è questa piccola chiesa chiamata di Santa Maria degli Angeli, che è il primo edificio sacro stabile della Verna. Il comune di Chiusi della Verna conserva ancora oggi questa tradizione. È data la costruzione tra il 1216 e 1218. Ma qual è il particolare che ci interessa? La Vergine gli dice: vai e costruisci la chiesa. E la tradizione non dice che Francesco ordina la costruzione, l'affida a un architetto. No, le fonti locali dicono che è costruita da Francesco e dai suoi compagni. Precisazione, cioè una ricostruzione storica specifica, gli dice che Francesco, insieme a Frate Leone e altri compagni, con l'aiuto materiale ed economico di Orlando Cattani, che era il conte che gli dona la Verna, costruisce questa chiesa. La costruisce lui, quindi. Allora, dopodiché poi ho letto alcuni testi che non ci sono nella bibliografia francescana, non li prendono proprio in considerazione, la cosiddetta questione francescana che arrovella da oltre un secolo gli studiosi del francescanesimo. Questa parte non la considerano proprio. Però ho trovato un saggio di Prospero Calzolari su francescanesimo e massoneria, e poi in particolare un saggio di Renzo Pardi nel suo saggio San Francesco e l'arte muratoria. E lui, questo Renzo Pardi, adesso lo cito testualmente, dice questo: allora, mettendo qua e là gli episodi sparsi nella vita di Francesco e mettendoli insieme, sembra di poter affermare che egli disponesse di nozioni muratorie alquanto superiori a quelle di un comune manovale e che fossero almeno a livello di un buon capomastro, che dovesse non solo limitarsi ad esercitare un ruolo esecutivo, ma anche ad ideare e condurre a termine qualche semplice progetto, a dirigere una squadra di operai, a procurarsi e procurare il materiale da costruzione, cioè a saper innalzare un ponteggio. Come conoscere a fondo il modo di impastare la calce, tagliare la pietra, porla in opera seguendo il filo a piombo ed installare i conci di una volta, tagliare il legno per costruire le capriate del tempio. Sì, effettivamente tutto questo ha un senso. Non ha senso invece che uno che non sa nulla di muratoria si metta a riparare chiese così. Dice, mo riparo questa, mo riparo quest'altra, come invece le fonti raccontano. Ok, ma poi c'è un altro dato molto significativo, cioè il compagno più importante di Francesco fu, come sappiamo, Frate Elia. Ora, Frate Elia era il frate che nel 1221 viene nominato a capo dell'ordine francescano, si dice diciamo tecnicamente vicario, quindi quello che comandava l'ordine francescano fino alla morte di Francesco. E poi Frate Elia fu di nuovo nominato alla guida dell'ordine francescano dopo la morte di Francesco. Comunque stette circa 6 anni, dal 1221 al 1226. Beh, Frate Elia era un iniziato, un alchimista e un costruttore di cattedrali, tant'è vero che fa costruire la cattedrale di Assisi, la basilica di Assisi, poi fa costruire quella chiesa che noi abbiamo visto a Cortona, la chiesa di San Francesco. Le fonti esoteriche concordano tutte che fu lui che fa costruire Castel del Monte, che è la famosa costruzione fatta e voluta da Federico II, che è un mistero perché non si capisce a che cosa serve, perché ha una funzione che non rientra nelle funzioni che noi conosciamo in qualunque edificio conosciuto, quindi non si sa a che servisse, ma esotericamente si sa a cosa serve, ma lasciamo perdere, tanto non è questo adesso che ci interessa. Bene, Frate Elia era il principale compagno di Francesco. Ora bisogna calarci un attimo nella mentalità del tempo, cioè cosa succedeva a quell'epoca. Oggi due amici carissimi possono anche condividere una passione e uno dei due amici non sa nulla della passione dell'altro perché non gli interessa. Io posso essere un appassionato di esoterismo, di magia, di tarocchi, e poi c'ho un mio carissimo amico che non gliene frega niente di queste cose, va bene, ma viviamo in una società che ha tantissimi stimoli, che ha altri ritmi. All'epoca era semplicemente impensabile che due persone a contatto stretto, giornaliero, per settimane, mesi, stessero insieme senza condividere le proprie conoscenze, specialmente quando si parlava di persone colte. Che voglio dire? Perché poi all'epoca non c'era la possibilità di scegliere, o meglio c'era, ma meno limitata. Non so, io sto insieme al mio amico in vacanza, lui si legge un libro di architettura, io mi leggo un libro di astrologia. All'epoca non esisteva questa possibilità. Quando tu stavi insieme per giorni, settimane, mesi, quando tutte le sere non c'erano i telegiornali, i film, quindi parlavi, si comunicavano conoscenze, quindi è impossibile che Frate Elia non abbia comunicato le sue conoscenze da iniziato a Francesco. Tra l'altro, uno dei più eminenti studiosi della questione francescana, che è Paul Sabatier, che apre proprio la questione francescana, ipotizza addirittura che Elia fu il primissimo compagno di Francesco, perché c'è nella storia di Francesco una sorta di mistero. C'è quando Francesco si ritira in meditazione prima dell'inizio della sua vita pubblica, che cominciano tutti i suoi travagli interiori, eccetera, va in una grotta e c'era un amico che gli portava da mangiare e lo andava a visitare giornalmente, e Sabatier ipotizza che fosse proprio Elia. Comunque Elia era di Assisi, o perlomeno abitava ad Assisi, e quindi certamente si sono conosciuti e frequentati e parlati a lungo, e quindi Elia necessariamente deve aver trasmesso queste conoscenze iniziatiche a Francesco. Ecco uno dei motivi per cui la figura di Elia è stata cancellata dalla storia. Perché se tu approfondisci la figura di Frate Elia, apri una serie di capitoli laterali sulla storia ufficiale di Francesco che ci portano lontanissimo e ti fanno avere un'altra visione di Francesco. Quindi non c'è nulla di strano nel pensare che San Francesco fosse un libero muratore, quindi un precursore della massoneria. Ma poi, tra l'altro, quando ho trovato queste logge, ovviamente sono in lingua originale, ma oggi è sufficiente fare traduci su Google e ti traducono diciamo, tutto il testo. Quindi, per esempio, in Messico abbiamo la loggia San Francesco de Assis numero 8, che è appartenente alla Gran Loggia di Città del Messico e opera con il rito di York. Nel sito ufficiale della Gran Loggia c'è un'intera pagina che spiega il motivo dell'intitolazione. Francesco viene assunto come modello di fraternità universale, umiltà, servizio e amore per il creato, principi che la loggia considera convergenti con quelli massonici. Poi c'è la St. Francis Lodge di Upminster, che è fondata nel 1994 e è collegata con un ospizio, un ospedale lì vicino, che è il St. Francis Hospice. Quindi abbiamo sia un ospedale antico dedicato a San Francesco, sia la loggia che dichiara proprio che il proprio nome deriva dalla celebre preghiera di San Francesco. Quindi il Cantico delle Creature, universalmente associato a Francesco d'Assisi, e poi ce ne sono tante altre. Ecco, quindi il legame c'è, la massoneria lo conosce. C'è stato, per esempio, ad Assisi qualche anno fa, un convegno proprio della massoneria dedicato a San Francesco, e lì ci fu, non mi ricordo, ah no, a Perugia, scusa, non ad Assisi. E lì ci fu il vescovo di Perugia che si oppose, perché ancora oggi alcuni massoni sono in lotta con la Chiesa e viceversa, ma fingono di essere in lotta, perché noi sappiamo che nella Chiesa sono confluiti tantissimi massoni e tantissimi massoni sono cattolici e viceversa. Quindi non, ormai c'è una compenetrazione tra queste due forze, insomma. Quindi, però il punto è che si ignora tutta questa parte del francescanesimo, perché poi si aprirebbero altri capitoli. Perché i costruttori di cattedrali, chi è che porta l'architettura gotica in Occidente? I templari. Ora, Frate Elia era un costruttore di cattedrali, quindi qui si apre una domanda: che rapporto c'era tra San Francesco e i templari? E uno dice: ma nessuno, nessuno. Perché nessuno? Perché non ci sono documenti storici. E invece anche qui non è vero. A voglia se ci sono documenti storici sul rapporto tra Francesco e i Templari. Anche questi tutti assolutamente chiusi, perché occultati. Allora, prima di tutto, la prima sede del francescanesimo, diciamo così, prima ancora della Porziuncola, fu Rivotorto. Anche qui io e te ci siamo andati, no, Fabio? C'è questa chiesa, ci sono queste piccole costruzioni all'interno della chiesa, che poi è stata costruita sopra per proteggere queste costruzioni. A circa 1 chilometro c'è la chiesa della Maddalena, che anticamente era un ospizio. All'epoca di Francesco, quell'ospizio era un ospizio per i lebbrosi, che era di proprietà dei templari, e San Francesco chiaramente aveva collaborato con questo ospizio. I lebbrosi che incontrava e che curava e che guariva, lo riprendeva da lì. Quindi è ovvio che c'era uno stretto rapporto tra i templari. Anzi, si può ipotizzare proprio che forse quelle casupole che noi vediamo a Rivotorto gliel'abbiano date proprio i templari, e che questo la storia non l'abbia raccontato. Ma c'è, cioè, anche qui degli studi massonici che fanno notare una cosa molto semplice. Dicono: San Francesco non poteva non conoscere i Templari. Perché? Perché a Assisi in quel periodo c'erano quattro sedi Templari, un ospizio, una commenda e altre due sedi, c'era un cimitero e altro, che erano tutte di proprietà dei Templari. Quindi ad Assisi c'era una massiccia presenza di Templari. Questo lo sottolineano due studiosi del francescanesimo e della massoneria, che sono Mauro Giorgio Ferretti e Umberto Grieco, che hanno scritto un romanzo. Questo romanzo si intitola Francesco e i Templari, la custodia della luce. E qui compare un'intervista allo stesso Ferretti, a uno dei due autori, degli autori, che è Magister Templi e presidente di Templars World Today, APS, che non so che adesso questa sigla che significa, comunque è un templare sostanzialmente, ed è un giornalista. E lui dice: guardate che al tempo di Francesco c'erano la chiesa di Santa Maria Maddalena, poi c'era Santa Maria delle Rose vicino a San Rufino e l'ospedale del cimitero, che erano sedi templari. Il romanzo è molto interessante. Il romanzo che fa? Parla di un templare, adesso non ricordo il nome di questo templare, vabbè, non è importante. E questo templare è incaricato, prima della nascita di Francesco, di proteggerlo, perché i templari sapevano che sarebbe nato un grande uomo, e quindi lui tutta la vita segue Francesco dalla nascita fino alla morte. Era sempre occultato, in posizione separata. Quando Francesco era in pericolo, all'insaputa di Francesco, lui arrivava e lo proteggeva. Poi non svelo la fine, perché chi se lo vuole leggere come romanzo chiaramente vedrà la fine molto bella, e sembra un'invenzione questo romanzo, cioè loro sostengono che sia un'invenzione. Però, no, c'è un però, cioè nella vita di Francesco c'è un templare che è presente sempre accanto a Francesco. Tant'è vero che è presente non solo al momento della morte di Francesco, ma è presente alla morte di Chiara ed è presente alla morte di Fratelia. È l'unico personaggio di tutta la storia di San Francesco che è presente a tutte e tre le fasi, queste fasi fondamentali del francescanesimo, quindi la morte di Francesco, di Chiara e di Fratelia. Tra l'altro era un personaggio che, abbiamo documenti che provano, che teneva i contatti con l'ordine di Santa Chiara e l'ordine maschile, anche in violazione dei divieti papali di vedersi tra maschi e femmine. Bene, chi era questo? Angelo Tancredi. E anche qui, non so se per caso o volutamente, c'è un cardinale, il cardinale Raniero Cantalamessa, che ha scritto diversi libri su San Francesco, è un francescano, e ha scritto un libro che si chiama L'angelo custode di San Francesco, una funzione che sembra stranamente simile a quella che i due autori del romanzo che abbiamo detto individuano in questo templare. Allora qualcuno dice: ma non ci sono le prove che Angelo Tancredi fosse un templare? No, ci sono le prove. Perché? Perché noi sappiamo che Angelo Tancredi era in servizio prima di entrare e di seguire Francesco, era in servizio presso Santa Croce in Gerusalemme, che era un presidio templare. Quindi era un templare che sceglie di lasciare le vesti templari e entrare e seguire Francesco. Allora qui la domanda è: ma non sarà che magari sto romanzo, questa è una domanda che mi sono fatto io, non se la fanno neanche gli autori, bisogna essere onesti, però non sarà che Ferretti e Grieco sanno qualcosa che noi non sappiamo, l'hanno voluto mettere in questo romanzo? Perché è plausibile che Angelo Tancredi come templare fosse messo accanto a San Francesco volutamente. Comunque, al di là di queste che sono ipotesi, il rapporto tra i Templari e San Francesco è comunque documentato fin dall'inizio della sua vita. Allora, intanto, per esempio, durante la prigionia, Francesco fu trattenuto, la prigionia di Perugia, dopo che era partito per la guerra, fu trattenuto nella Torre di Ghislerio a Perugia, che era in mano ai Templari, e fu accudito, cioè il suo, diciamo, guardiano era un Templare, un armigero del Tempio. Poi, sempre questi due autori del romanzo, nell'intervista, ricordano una cosa fondamentale, cioè ricordano che le stazioni Templari nell'Italia dell'epoca erano collocate in ogni parte d'Italia sulle vie principali, perché che facevano? Offrivano accoglienza e ospitalità ai viandanti. Si viaggiava a piedi, a mulo o a cavallo all'epoca. I francescani viaggiavano spessissimo a piedi. Queste, quindi, a volte avranno dormito anche fuori, però normalmente era d'uso nei vari viaggi che la gente faceva, essere accolti e ospitati dai Templari. Erano praticamente, le commende Templari erano gli autogrill moderni, insomma, erano un po' più distanti come tempistica rispetto ai moderni autogrill, ma che oggi ogni quarto d'ora ce n'è uno, all'epoca magari ogni uno, due, tre giorni di cammino ce n'era uno. Quindi necessariamente Francesco, quando faceva viaggi in ogni parte, e anche i suoi compagni, è certo che doveva soggiornare presso i Templari e deve aver conosciuto i Templari. Poi Templare fu la nave che portò ad Damietta Francesco. Quando Francesco parte per l'Oriente, parte su una nave Templare, la Rosa del Tempio. Quindi, cioè, dire che, come dice qualcuno, che non c'è nessuna traccia di rapporto tra Francesco e i Templari è un falso storico. Poi, soprattutto, c'è questa cosa fondamentale: i Templari sono quelli che portano l'architettura gotica in Italia, e in Italia e in Europa, in realtà, che sorge contemporaneamente dai Templari, e guarda caso la Basilica di Assisi, costruita da Frate Elia, è una basilica gotica. Quindi, insomma, c'era un rapporto molto stretto tra liberi muratori, Templari e Francesco. Ma aggiungiamo anche degli altri indizi che troviamo proprio nelle fonti ufficiali. Nello Specchio di Perfezione, una delle fonti francescane più importanti, si dice chiaramente che Francesco chiamava i suoi fratelli cavalieri della Tavola Rotonda. Quindi già è una cosa questa, perché li chiamava? Beh, perché c'è un collegamento così evidente, che c'è un frate cappuccino, Fabio Furiasse, che ha scritto un libro che si intitola Francesco Lancillotto e il Santo Graal, il mistero della leggenda dei tre compagni. La leggenda dei tre compagni è uno dei testi, delle fonti ufficiali del francescanesimo, quindi nella questione francescana se ne parla molto. Cosa fa questo frate? Tenta di dimostrare che la leggenda dei tre compagni è costruita anche attraverso il linguaggio simbolico della cavalleria, della letteratura cortese e soprattutto della ricerca del Santo Graal. La leggenda, secondo questo autore, questo studioso, farebbe di Francesco il miglior cavaliere del mondo, capace di realizzare i valori più alti della cortesia e di raggiungere la meta della ricerca del Graal. Tutta la leggenda dei tre compagni, quindi, è influenzata dal mondo della Tavola Rotonda e del Graal. Anche Celano, nella vita prima, riporta il medesimo immaginario collettivo del cavalierato, lo definisce nuovo cavaliere di Cristo. Cavalieri di Cristo erano però i chiamati così, i Templari. Insomma, poi sappiamo che Francesco fu molto influenzato dalla letteratura cortese, che cantava in francese, sapeva il francese, cantava in francese, e i racconti arturiani, quelli del Graal, erano quelli che venivano diffusi dai trovatori. tutto questo sono tutta una serie di indizi, chiaramente non è che c'è nessuna prova, però abbiamo, ne abbiamo più di uno e ce ne sono altri, perché posso andare avanti per un po', ne dico due che sono fondamentali. Allora, alcune fonti ricordano che frate Egidio, che è uno dei primi compagni di Francesco, veniva chiamato il terzo cavaliere della tavola rotonda, perché fu il terzo, secondo le ricostruzioni, dei compagni. E poi c'è un altro passo, di un altro racconto di San Francesco nelle fonti ufficiali, in cui praticamente c'è diciamo un frate che va da Francesco e gli fa una serie di domande, e Francesco gli dice: tu sarai cavaliere dell'ordine di Melchisedec. Ora, che c'entra Melchisedec? Questo è una cosa un po' molto particolare, diciamo, no? Perché anzi, dice: tu sarai sacerdote per l'eternità secondo l'ordine di Melchisedec. Cos'è l'ordine di Melchisedec? Adesso dobbiamo dire, quindi, è un'espressione biblica e spirituale che identifica un sacerdozio supremo, che non è fondato su una genealogia umana o su un'istituzione rituale, ma è una consacrazione regale e spirituale diretta. Cioè, mi spiego meglio, Melchisedec appare nel libro della Genesi come re di Salem e sacerdote del Dio Altissimo, incontra Abramo, gli offre pane e vino e lo benedice. Nella scena quindi, che è molto significativa dal punto di vista simbolico, la cosa importante qual è? Che questo Melchisedec non appartiene al sacerdozio ebraico tradizionale, è una figura anteriore, misteriosa, che non si sa bene da dove venga, che però si colloca un po' fuori dal tempo. Tant'è vero che nella lettera agli ebrei questa figura di Melchisedec viene interpretata come il modello metafisico del sacerdozio di Cristo. Perché questo? Perché è l'unico nell'Antico Testamento che non offre sacrifici di sangue, né animali né umani, chiaramente. Offre pane e vino, esattamente come Gesù e come faceva Francesco. Quindi, questo perché dice: tu sarai sacerdote per sempre, a questo frate nell'ordine di Melchisedec? Da dove ha presa questa frase? Intanto dimostra una conoscenza testuale della Bibbia molto precisa, ma soprattutto non può essere casuale, no? Quindi c'è un riferimento a questo sacerdozio, che è poi un riferimento che si ricollega anche a massoneria e templarismo in generale. Potrei proseguire, ma diciamo che il tempo sta scadendo. Poi comunque nelle prossime puntate approfondiremo ancora questi aspetti e narreremo ancora delle cose più particolari della vita di Francesco.
1: Redazione @bordanese.it per chi poi vorrà porre dei quesiti a Paolo. Mi è venuta in mente questa domanda, Paolo, che è chiaramente un qualcosa che rievoca una sorta di archetipo, che è questa. Ci sono chiaramente alcuni gradi della massoneria, tra cui il rito scozzese antico accettato, oppure del grado 18 Rosa Croce fino al 30, che rivendicano chiaramente in modo aperto una discendenza templare, ma anche questi massoni, ecco, che di alto grado rivendicano anche una sorta di custodia di un cristianesimo gnostico, quello delle origini, o almeno così dovrebbe essere. Possiamo dire, da un punto di vista genealogico, che potrebbe starci un'eredità spirituale francescana in questi mondi, in questi riti?
0: No, non credo che sia corretto dire che San Francesco trasmette un'eredità a questi riti. Secondo me è corretto invece dire che tra questi riti e il francescanesimo c'è una profonda comunione, perché Allora, qui magari ci volevo fare una puntata a parte, però adesso l'anticipiamo. Noi adesso dobbiamo semplificare il discorso, no? Però all'epoca c'era la Chiesa Cattolica che spadroneggiava

i quali, diciamo così, semplificando, credevano nella reincarnazione, si rifacevano al Vangelo di Giovanni come Vangelo più importante e avevano un'altra serie di caratteristiche. Ad esempio, il cristianesimo esoterico non riconosce come validi solo i quattro Vangeli canonici, ma loro riconoscevano come validi anche altri Vangeli che vennero messi al bando dalla Chiesa Cattolica. All'interno del cristianesimo esoterico, quindi, di questi, il cristianesimo esoterico si può definire quel ramo del cristianesimo che vuole mantenere pure e intatte le origini, cioè no, più che le origini, sì, anche le origini, ma l'insegnamento vero di Cristo, e vuole tramandare l'insegnamento, cioè la vita reale di Gesù, non quella falsa che ha tramandato la Chiesa Cattolica. Ecco perché nel cristianesimo esoterico Maria Maddalena ha un'importanza fondamentale. La Chiesa Cattolica farà di tutto per distruggere la figura di Maria Maddalena, come farà di tutto per distruggere la figura di Santa Chiara. Tant'è vero che i francescani, infatti, la Maddalena la mettono ovunque. Abbiamo fatto il viaggio, no? C'è una Maddalena ogni tre passi. E poi, soprattutto, queste Maddalene sono collocate in punti chiave del francescanesimo, non è che sono messe lì a caso insieme ad altre immagini iconografiche o statue, no, sono proprio in punti chiave dei luoghi che noi abbiamo visitato, no? Allora, il cristianesimo esoterico ha diverse diramazioni. Abbiamo i benedettini, da cui poi nel 1100 nasceranno i templari, perché nascono dai benedettini. San Bernardo di Chiaravalle, che fu il vero creatore dei templari, i primi templari erano tutti parenti di San Bernardo. Poi abbiamo i catari, i bogomili, abbiamo i fedeli d'amore di Dante Alighieri, i templari, e ognuno aveva delle sue specificità. I templari, per esempio, erano, qual era la caratteristica all'interno del cristianesimo esoterico? Che oltre ad essere cristiani, quindi diciamo aderenti a quel messaggio d'amore di Cristo, erano anche guerrieri, erano monaci guerrieri che potevano prendere la spada. La spada, infatti, loro la potevano prendere solo in certe situazioni, non potevano usarla così come gli pareva, dovevano essere aggrediti tre volte prima di rispondere, e poi solo per la difesa dei pellegrini a Gerusalemme, che poi si tradurrà nella difesa di tutti i pellegrini che andavano per le strade. Quindi un templare aveva delle conoscenze di combattimento superiori, quindi si diceva che un templare avesse il potere di sconfiggere, mi pare, nove nemici contemporaneamente. Comunque, nel Medioevo, quando uno vedeva un templare era terrorizzato, non perché mettessero paura, nel senso, se era un malintenzionato, dei ladri, briganti, arrivava il templare e i briganti si dissolvevano. Proprio perché avevano questa innata capacità che derivava da tutta una serie di conoscenze anche spirituali che la maggior parte della gente non aveva. E poi arriva Francesco. Francesco prova diciamo, a fare quello che fanno tutti i cristiani esoterici, cioè restaurare il vero messaggio di Cristo, portare il messaggio di amore, di povertà che la Chiesa aveva tradito, perché nel momento in cui arriva Francesco, la Chiesa stava dando il peggio di sé. Innocenzo III, che è il Papa che riconosce per la prima volta nel 1209 l'ordine francescano, Innocenzo III fu anche quello che l'anno precedente aveva massacrato i catari a Carcassonne, qui, o a Béziers, non mi ricordo se prima l'uno o poi l'altro, comunque, e fa la strage. Tra l'altro, Innocenzo, che fa la strage degli innocenti, qua la simbologia ci vuole dire qualcosa, comunque. Culmine della degenerazione anticristica della Chiesa. Ci voleva un nuovo Cristo, cioè Francesco, che infatti viene considerato Alter Christus dai suoi contemporanei e anche da studiosi attuali, perché fu veramente un nuovo Cristo che riportava il vero messaggio di Cristo all'interno della Chiesa. E ovviamente la Chiesa l'ha combattuto con tutte le sue forze.
e quindi hanno cercato di affossare

0: spiegarne il messaggio. Quindi i cristiani esoterici erano, diciamo, legati tra loro perché avevano delle cose in comune, però erano diversi, anche differivano su alcune dottrine. Ad esempio i catari, all'interno dei gruppi catari c'erano comunque delle differenze. Alcuni odiavano Giovanni Battista, lo consideravano una specie di anticristo, altri veneravano Giovanni Battista. Quindi vabbè, insomma, nell'ambito delle diversità di struttura e anche di credo dei vari cristianesimi esoterici, c'era questa cosa che li accomunava. Quindi San Francesco è accomunato dai templari, dai benedettini, dai liberi muratori, eccetera, dall'avere queste conoscenze esoteriche, da essere un tentativo di restaurazione del vero cristianesimo all'interno della Chiesa cattolica.
1: Allora Paolo, noi ci fermiamo adesso e ci risentiremo poi nella parte finale. Tra poco Enrico Pietra con la toccante storia di Francesca tra la vita e la morte, e allora andiamo nelle sacre sinfonie del tempo. Almeno una volta nella stagione dobbiamo mettere questo brano, che non so, è sempre qualcosa di speciale.

0: Questa sera viene a trovarmi un ospite che è la prima volta che ho il piacere di intervistare, un ospite che racconterà una storia straordinaria a cui ha dedicato un libro favoloso, mi sbilancio già subito, è autrice, giornalista, recentemente anche conseguito un master in medicina narrativa, Elisa Origi, benvenuta.
1: Grazie Enrico e buonasera a tutti, grazie per questo invito e questa possibilità.
0: Grazie a te Elisa, io direi di chiederti prima di raccontare della tua fatica letteraria, di questa storia veramente straordinaria, di raccontarci, di descriverci per quanto è possibile, per far capire un po' a chi ci ascolta questa sera, che cos'è la medicina narrativa.
1: Allora, mi offre una bellissima possibilità di raccontare il campo della medicina narrativa che applica sostanzialmente, siamo nel campo delle medical humanities, quindi l'arte, le competenze di ascolto applicate agli ambiti di cura, ma non solo intese in senso sanitario. Molto spesso quando si sente la parola medicina si pensa che ci si riferisca solo all'ambito ospedaliero, in effetti è uno degli ambiti applicativi più diffuso, però si può usare in qualsiasi contesto sociale, dove c'è interazione, dove c'è necessità di raccogliere una narrazione che parta un pochino dal vissuto emotivo e profondo delle persone, lì può intervenire la medicina narrativa con le sue tecniche di rilevazione per capire come si può sintonizzarsi al meglio, diciamo così.
0: Quindi è un modo per ricostruire quell'empatia che oggi forse è un po' perduta o comunque poco frequentemente si riscontra fra medico e paziente.
1: Sì, senz'altro, anche per questo, e poi serve un po' per indagare, per esempio nel campo applicativo più vicino al mio, la capacità trasformativa delle storie di portare le persone a stare meglio. Questo è proprio il campo che io ho voluto approfondire, soprattutto in riferimento all'esperienza di cui tu prima accennavi e che ho narrato nel mio libro.
0: Certo, infatti questa sera presenteremo proprio questo tuo libro, un libro che è uscito ormai quasi 2 anni fa, nel febbraio del 2025, Il battito periodico delle palpebre, tutta la luce che i tuoi occhi vedranno, per Giacovelli Editore. Un libro che racconta una storia di rinascita, ma soprattutto una storia che contiene al suo interno un'esperienza di premorte, una near death experience, un libro tra l'altro che vanta la prefazione di Piero Calvi Parisetti, che ho avuto ospite qui in trasmissione, lo saluto, è un parapsicologo clinico che non ha bisogno di presentazioni naturalmente ed è motivo d'orgoglio per questo tuo lavoro che, al di là della prefazione, ho trovato veramente squisito nella capacità di portare il lettore a vivere da vicino, da vicinissimo, la storia di questa ragazza, la storia di Francesca. Proviamo un attimino a raccontare le premesse, cioè perché a un certo punto tu hai scelto di mettere su carta questa storia complessa, chiaramente articolata, piena di significati, con dei risvolti importanti anche proprio dal punto di vista dell'applicazione clinica.
1: Ma io ti direi che la mia rottura biografica, per dirla come direbbe Frank, che è un esperto di medicina narrativa, è avvenuta quando ho perso mio padre. Quando ho perso mio padre, io, non essendo una persona particolarmente religiosa, avevo necessità di ancorarmi a qualcosa, e per me lo studio delle esperienze di premorte, che in qualche modo mi parlavano della possibilità della coscienza di sopravvivere alla fine del corpo fisico, sono stati gli studi che mi hanno dato più luce o che mi hanno dato più azzurro. A me piace anche usare questa espressione. E quindi ho cominciato a leggere molti libri scritti da medici, perché naturalmente non volevo nessuna interpretazione di tipo religiosa, volevo rimanere in una cornice laica. E quindi sono partita da Raymond Moody per arrivare a Pim Van Lommel, per insomma leggere tutti i grandi classici, e da lì ho capito che ci poteva essere tantissimo da esplorare, ma anche da raccontare. perché io, non essendo un medico o uno psicologo, non avevo che la mia propensione a raccontare storie per portare agli altri la portata e la preziosità di queste esperienze. E per questo, dopo aver letto tante storie, ho cominciato a voler cercare di intervistare io in prima persona, col mio approccio, che è un approccio di tipo giornalistico e non medico, di farmi raccontare ciò che avevano provato queste persone, fino a quando, per un caso, sempre che il caso esista, forse no, una persona a me molto vicina, che era Francesca, perché io e lei siamo state colleghe per 10 anni, mi ha detto: guarda che quando io ho vissuto l'incidente che tu sai, ho vissuto un'esperienza di questo tipo e se vuoi te la racconto. E per me è stato molto prezioso, perché io penso innanzitutto che ho dovuto in qualche modo meritarmi la sua fiducia, la sua stima, perché condividere un'esperienza così intima non lo si fa con tutti. E poi c'è stato da parte sua un atto generoso, perché comunque quando io gli ho detto scriviamo un libro, lei ha fatto un passaggio ulteriore, perché ha messo a disposizione di tutti la propria storia, e per cui l'abbiamo portata ad un pubblico più grande.
0: C'è stata la collaborazione naturalmente anche dei medici che hanno curato Francesca, della famiglia che si è prestata a raccontare tutti i dettagli di questa storia, che se vogliamo è anche una storia di mala sanità per certi punti di vista, perché Francesca poi ha vissuto questa sua esperienza anche per una certa approssimazione iniziale, quantomeno diagnostica. Comunque ci arriviamo. Ecco, quindi tu ritieni, anche dal punto di vista giornalistico, che divulgare queste vicende, che lo sappiamo, Davide De Alexandrix, che in Italia ha fondato l'associazione Enderse ODV, e anche lui è testimone di NDE, me lo ha raccontato tante volte. Guarda che, mi dice, quando queste storie arrivano negli ospedali, arrivano nelle corsie, fanno del bene alle persone, non è soltanto una letteratura aneddotica. È questo, immagino, lo stimolo principale che ha animato il tuo lavoro.
1: Sì, è proprio così. Mi sono resa conto di quanto queste storie siano trasformative, consolatorie nell'exitus, ma anche nei confronti delle persone che hanno vissuto un lutto. Con Piero Calvi Parisetti, in particolar modo, mi fa piacere che tu l'hai citato. Abbiamo anche finito di scrivere un nuovo lavoro che entra nel merito dei continuing bonds, cioè del permesso che le persone dovrebbero darsi di poter continuare a coltivare un dialogo con i propri cari che non ci sono più, perché a differenza di una certa corrente di pensiero psicologico che dice bisogna elaborare il proprio lutto, bisogna staccarsi, accettare che chi amavamo non c'è più, in realtà, se tu la ragioni da un altro tipo di prospettiva, probabilmente il dialogo con queste persone può ancora andare avanti, maturare, continuare a fare compagnia, e quindi non c'è questa necessità così crudele di doversi staccare. E sicuramente Davide De Alexandris dice cose giuste. Io l'ho intervistato anche nell'ambito della mia tesi per il master. Lui sta facendo un lavoro meraviglioso, perché sta cercando di creare un disegno di legge che porti i sanitari italiani quantomeno a conoscere questi fenomeni e a far sì che non esista più un ritornato che dica in ospedale: io ho vissuto questo, e il medico dica: ma non lo so, saranno stati medici, saranno stati farmaci, piuttosto che facciamo un passaggio dalla neuropsichiatria. Ecco, almeno questo.
0: Certo, certo, sicuramente. Allora veniamo nel merito di questa storia incredibile, la storia di Francesca, la protagonista del tuo libro. Una storia che tu hai raccontato con la massima aderenza ai fatti, però usando il codice narrativo del romanzo, cioè come se fosse un grande viaggio in cui tuffarsi, e di fatto questo è. Che cosa è successo a questa ragazza?
1: Allora, lei ha avuto un incidente da cavallo, lì per lì si è rialzata subito, non sembrava che fosse particolarmente grave la situazione, è stata anche in ospedale avevano accertato una serie di rotture alle vertebre, però insomma nulla di particolarmente preoccupante, tant'è che è stata rimandata subito a casa. se non che nella notte la situazione si è complicata tantissimo, è ritornato in ospedale, ma di fatto ancora, adesso non vorrei spoilerare troppo magari a chi potrebbe avere il piacere di leggere il libro, però la situazione si è complicata, ma non là dove cercavano i medici, e per cui questa stranezza l'ha accompagnata per tutto il suo percorso di peggioramento, diciamo così, fino a quando è stato necessario per lei essere intubata. E da lì, a causa di questa sospensione forzosa, diciamo, dell'attività della sua coscienza, lei ha iniziato un viaggio che è quello dell'esperienza di premorte, anche se tecnicamente la sua è più una NDA-like, nel senso che lei non ha mai rischiato di perdere la vita. Ma le esperienze di premorte possono essere vissute anche semplicemente, semplicemente forse non è una parola giusta, ma anche in altre condizioni che non sono necessariamente a rischio di perdere la vita. Se hanno esperienze di questo tipo anche durante il parto, o anche se si ha magari la certezza di perdere la vita. A me una persona ha raccontato: io sono caduto in un crepaccio, ero certo che sarei morto con una caduta del genere, e quindi lui ha avuto una OBE, quindi ha visto se stesso dal di fuori del proprio corpo, che come sappiamo è la prima fase di una NDE, e per cui questo mi ha proprio testimoniato che esperienze di distacco, di espansione della propria coscienza possono avvenire anche in casi diversi dal rischio di perdere la propria vita.
0: Sì, questa vicenda è avvenuta nel 2017, giusto, se non sbaglio?
1: Sì.
0: Quindi Francesca aveva 32 anni all'epoca, faceva equitazione a livello professionistico, comunque agonistico, quindi era molto,
1: molto esperta.
0: Brava, molto esperta. Tra l'altro il tuo libro racconta proprio all'inizio di quando lei già da bambina andava a cavallo a pelo, no? Come si dice, quindi tecnicamente preparatissima, eppure come sempre la vita riserva delle sorprese che stanno dietro l'angolo. Il cavallo si imbizzarrisce per un'inezia, insomma veramente un piccolo particolare irrilevante, e lei finisce per terra, prende questa botta terribile. Ecco, prima dicevo mala sanità, perché effettivamente lei viene rimandata a casa, ma addirittura si scopre poi successivamente che ha delle lacerazioni all'esofago, quindi rischia a un certo punto la vita, perché gli viene diagnosticata una mediastinite, cioè una infiammazione del mediastino, che è lo spazio fra i polmoni, al centro del torace, dietro allo sterno. È una condizione che effettivamente può essere, ahimè, letale se non viene presa subito in tempo, ma viene deciso addirittura un trasferimento in altro ospedale, perché evidentemente lì le condizioni non erano più idonee a una permanenza. Quindi c'è una situazione veramente dove in quella fase il lettore si trova così a tifare per Francesca, ma si comprende come la vita di questa ragazza sia passata nel giro di pochissimo da una condizione di perfetta salute, quindi di equilibrio, di forza atletica anche invidiabile, a essere spinta sulla soglia. E fa riflettere già anche soltanto questo aspetto.
1: Eh sì, hai detto proprio bene, la mediastinite in realtà è predittiva di decesso, nel senso che quando ce ne si accorge è quasi un annuncio, e ci sono state due equip che si sono un po' litigate il da farsi, e in mezzo dei genitori che, pur non essendo medici, hanno dovuto prendere una decisione e lasciarsi un po' guidare dal proprio istinto. Per cui loro hanno deciso di trasferire la figlia durante la notte con un'autoambulanza speciale, nonostante gli avessero detto può essere anche che muore durante il trasporto perché la situazione è troppo grave, però l'hanno fatto lo stesso in qualche modo, e forse guidati da qualcosa di più celeste, e si è risolto tutto bene. Tra l'altro, in realtà al termine dell'operazione si sapeva che lei avrebbe dovuto fare anche una plastica alla gola per rimettere a posto una situazione compromessa, ma lei mi raccontava: talmente io mi sentivo rinnovata in ogni cellula del mio corpo che, guarda caso, questa plastica non è stata necessaria, perché i tessuti si sono riparati con una velocità incredibile. E anche questo è un piccolo miracolo nel miracolo, senza nulla voler togliere naturalmente ai medici e ai chirurghi che hanno fatto il loro lavoro. Infatti io preciso sempre, non è un libro di denuncia, però sono situazioni sanitarie nelle quali le persone si possono trovare.
0: Tra l'altro lei è stata, se ricordo bene, 17 giorni sedata in coma farmacologico, cioè
1: sì.
0: Durante questo periodo che ha avuto l'esperienza che ora racconteremo, insomma vi accenneremo, poi giustamente come dicevi tu è bello, assolutamente bello leggere il tuo libro perché fa vivere un viaggio, però insomma questa ragazza nel momento in cui viene portata in coma farmacologico si distacca da questa condizione e comincia questo lungo percorso, un percorso che non inizia col classico tunnel,
1: no, peraltro il tunnel non ricorre mai nella sua visione,
0: no, infatti, però nella, come si dice, nella letteratura così anche un po' raccontata, quando si parla di esperienze di premorte viene sempre piazzato questo tunnel. Lei vive un qualcosa di apparentemente molto personale. Di cosa si tratta? Cioè, proviamo a sintetizzare.
1: Allora, sul tunnel, se mi lasci dire questa piccola chicca, perché è una cosa che ho inserito anche nella tesi del mio master, è talmente un'immagine diffusa nell'immaginario popolare che c'è anche un cartone animato di Tom e Jerry in cui Tom, dopo una delusione amorosa, si spinge verso i binari e aspetta la sua fine e si vede proprio una luce che cade sul binario. A dimostrazione di quanto questa cosa sia stata messa, perché si immaginava, comprensibile anche da un larghissimo pubblico, anche dai bambini. Quindi questa cosa della luce in fondo al tunnel, spesso si dice anche quando si deve risolvere i problemi, no? Vedo la luce in fondo al tunnel. Ecco, però, come dicevi giustamente tu, non riguarda tutte le esperienze, anche se la luce in sé è ricorrente in quasi tutte le esperienze. Infatti questa esperienza di luce meravigliosa che Francesca ha vissuto, lei diceva, vedevo dei cieli che sembravano dei cieli di Irlanda, pieni di azzurro, pieni di intensità luminosa, lei questo l'ha visto. E molto spesso c'è la luce ma non c'è il sole, ci sono questi fasci luminosi ma non è una sensazione accecante, e questo in lei c'è. Tra l'altro lei, la caratteristica della sua NDE, che è molto intensa perché ha 24 punti sulla scala di Grayson, ecco, lei ha avuto la particolarità di attraversare tutti e quattro gli elementi della natura.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Sono le 3:59.
5: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: talk about.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri 1.

0: Più l'ascolti, più la senti.
1: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Spot.
3: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
4: Sono le 5 e 59 minuti.
5: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
6: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: VRN Radio. Bellissima.
7: VRN Radio. Your radio station.
8: VRN Radio. Più l'ascolti.

0: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio,
3: la tua radio.
4: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: RN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 14 ottobre. Ariete, ritroverete entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se un progetto attendeva una decisione. In amore una proposta può riaccendere la complicità. Toro, una questione pratica richiede attenzione, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un problema personale. In amore cercate di ravvivare la serata. Gemelli, le conversazioni possono diventare il punto di partenza per un'idea interessante, ma possono spianare la strada anche a nuove preziose amicizie. Cancro, nel lavoro una scelta prudente si rivelerà utile. In amore lasciate spazio alla tenerezza senza interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Leone, la giornata vi restituisce slancio e fiducia nelle vostre possibilità, potete far valere un talento. In amore sono possibili nuovi incontri. Vergine, non tutto deve essere sistemato immediatamente, potete programmare i vostri interventi, specialmente in famiglia. Sul lavoro evitate di essere troppo critici. Bilancia, il vostro talento diplomatico può aprire porte importanti, specialmente nei rapporti personali, ma anche nelle collaborazioni. In amore ritrovate leggerezza. Scorpione, in amore la passione cresce quando smettete di mettere alla prova chi vi sta accanto. Sul lavoro c'è la possibilità di guadagnare di più mettendo in pratica un'idea. Sagittario, sul lavoro una prospettiva nuova può entusiasmarvi, purché non trascuriate gli aspetti pratici. In amore dovete essere molto più disponibili. Capricorno, avete bisogno di selezionare le priorità e liberarvi di qualche incombenza superflua. In amore non abbiate timore di far trasparire che avete bisogno di qualcuno. Acquario, un confronto con amici o collaboratori può regalarvi uno spunto originale. Sul lavoro però non date per scontato che tutti comprendano subito le vostre intenzioni. Pesci, la fantasia vi suggerisce possibilità interessanti, ma sarà importante non alimentare inutili illusioni. In amore un gesto delicato può riportare dolcezza nella coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Eccoci, benvenuti, buon mercoledì mattina, 14 di ottobre, 287esimo giorno del calendario. E anche stamattina siamo pronti per aprire assieme la giornata.

E allora vediamo, dai, cosa è successo negli anni in questa data, 14 di ottobre, partiamo dal 1586, quando Maria Stuarda va sotto processo per cospirazione contro la regina Elisabetta I d'Inghilterra. 1912, mentre è in campagna elettorale a Milwaukee, l'ex presidente statunitense Roosevelt viene ferito. Con la ferita aperta e il proiettile ancora all'interno, però Roosevelt tiene comunque il suo discorso. 1926 viene pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh. 1944, Seconda Guerra Mondiale, le truppe alleate sbarcano a Corfù ed Atene. 2007, nasce il Partito Democratico Italiano. 2017, atterra a Sant'Elena il primo volo commerciale, determinando la fine dell'isolamento di uno dei luoghi fino a quel momento più inaccessibili del pianeta.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.

I santi del giorno, oggi 14 di ottobre, la chiesa ricorda San Celeste, San Donaziano di Reims e San Callisto I.

La curiosità legata a questa data, 14 di ottobre, ci porta nel 1894, 14 ottobre appunto, quando con il certificato di privativa industriale rilasciato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia, veniva assegnato al pasticcere di Verona Domenico Melegatti il brevetto del Pandoro. Tra i dolci più tipici del Natale italiano, le sue origini in realtà si perdono tra aneddoti e racconti leggendari. Chi lo fa discendere dalle tradizioni dolciari della corte viennese degli Asburgo, chi dal rinascimentale pan d'oro consumato a Venezia.

0: spot.
1: Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri ad Alda De Usanio, giornalista e conduttrice televisiva, nata a Tollo in Abruzzo nel 1950.
1: Ah,

0: 14 di ottobre, quella di oggi è la giornata mondiale delle case di cura e delle cure palliative, anche la giornata mondiale della standardizzazione. E allora, con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona mercoledì.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Radio. Sono le 8.
1: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Ma che sei, scemo?
4: Io?
3: Tu? Ascolta.
5: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
3: Pure tu sei scemo.
6: Ma io non fumo.
3: T'ho visto guidare senza casco.
7: Chi fuma è scemo. Ma anche chi non si mette il casco.
3: Mi sono spiegato?
6: Ai!
3: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
8: The more you hear it, the more you feel it. The Comedy Radio Show.

0: mercoledì 14, come dicono quelli bravi. Ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, e tu sei una brava.
0: Sì,
1: e quindi l'hai detto
0: 14.
1: Qua. Nel mondo dell'addizione, amici e soprattutto amiche del comedy, dovete sapere che ci sono alcune parole che, ad esempio, pesca, la differenza, oppure sogno, sonno, ho sonno, ci vado dopo, e queste sono facili.
0: Giorgio
1: e Stefano, ma quella che a me mette più difficoltà è dire sono le 14:30, tutto chiuso.
0: Sì.
1: Per un romano sono le 14:30, invece è sono le 14:30.
0: Bene, amici, questa non è però una lezione,
1: questa è una cosa
0: di
1: mia. Sì, perché mi sono appena svegliato. Noi non diciamo che ora è.
0: No.
1: Però io mi sono appena svegliato. Non fa niente.
0: Penso che lo vedono che ora è. Comunque, a prescindere da tutto, visto che abbiamo fatto un po' i saccenti, torniamo ad essere ignoranti tra poco con la nostra Peppia, l'ignoranza artificiale. Sì. Cosa hai chiesto a Peppia?
1: Vuoi saperlo subito?
0: Sì.
1: Allora, io sono andato da Peppia e le ho chiesto: Peppia, perché perdiamo sempre un calzino in lavatrice?
0: Io l'ho scoperto
1: e
0: perché.
1: Vediamo se corrisponde alla teoria di Peppia.
0: Poi torna il genio della settimana e...
1: Ladro? Io chiedo
0: sempre. Allora, io non ce la faccio più, ti dico la verità. Nelle mie ricerche ho chiesto al motore di ricerca di smetterla di propormi ladri, delinquenti,
1: è giusto.
0: Eccetera. Però andiamo in Texas quest'oggi.
1: Poi sempre in America, ladri in America. I ladri americani sono geni.
0: I geni sono tutti in America. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cos'è l'amore secondo i bambini?

0: Andiamo da Peppia, la nostra IA, la nostra ignoranza artificiale, a differenza delle intelligenze che fanno tanto le saccenti, e andiamo a scoprire che cos'è per Peppia, cioè per quale motivo.
1: Sì. Io ho chiesto a Peppia,
0: perdiamo
1: proprio, ho detto,
0: i calzini.
1: Peppia, sai, Peppia le si accende.
0: Certo.
1: Perché perdiamo sempre un calzino in lavatrice? E lei ha esordito così. Ciao umani, giustamente. Oggi rispondo a una delle domande più importanti della storia. Perché perdiamo sempre un calzino in lavatrice? Finalmente la scienza ha una risposta.
0: Oh.
1: Io. Ha una risposta io.
0: Io, vabbè, lei è scienza, tecnologia e scienza insieme.
1: È tutto, è ignoranza. E artificialità anche. La teoria sua è questa. Prima di tutto chiariamo una cosa. I calzini non si perdono, scappano, è diverso.
0: Ah!
1: Capito? Secondo... Poi c'è la spiegazione scientifica, ovviamente. Secondo me i calzini vivono male. Passano tutta la vita dentro le scarpe, al buio, schiacciati, annusando piedi. A un certo punto si stancano e fuggono.
0: Annusando piedi. Ma tu sei sicuro che vuoi continuare tutta la dicitura con
1: no,
0: questo
1: tono? No, infatti
0: ho
1: cambiato voce.
0: Okay.
1: E dove vanno? La gente dice sono finiti nella lavatrice. No, la lavatrice è solo la stazione. Il vero obiettivo è la libertà. Esiste infatti una città segreta chiamata Calzinopoli. Popolazione solo calzini spaiati. Tu metti due calzini, la lavatrice restituisce un calzino. Perché? Perché l'altro ha compilato i documenti e ha cambiato vita. Vabbè, le prove, ci sono le prove. Vi siete mai chiesti perché
0: i calzini clandestini,
1: eh? Certo, che fuggono, tipo sai le immagini di quelli che cambiano paese, passano dalla frontiera in maniera nascosta quasi, no? Ma voi vi siete mai chiesti perché non sparisce mai una maglietta? Perché una maglietta non passa 10 ore al giorno attaccata a un piede, il calzino sì. Quindi il calzino ha le sue motivazioni. Ogni tanto però un calzino ritorna, attenzione. Dopo mesi, dietro un mobile, sotto il letto, dentro una federa, non si era perso, era tornato per salutare.
0: Certo,
1: un po' di nostalgia,
0: certo,
1: di casa.
0: Certo.
1: E quindi la risposta a questa domanda, la domanda che abbiamo fatto a Peppi, è molto semplice. I calzini non si perdono, si licenziano. E onestamente, dopo quello che li facciamo passare, io li capisco anche.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Stop!
3: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Abbiamo chiesto a Peppia, la nostra ignoranza artificiale, perché spariscono i calzini. Lei giustamente ci ha detto che non spariscono, scappano.
1: Scappano. Vanno a Calzinopoli.
0: Eh sì.
1: Che è questa città dove ci sono solo calzini
0: perché
1: sbagliati.
0: Perché sono stufi appunto di stare con i piedi puzzolenti.
1: Di annusare i piedi. Se ci pensi, il calzino annusa i piedi, sta nella scarpa.
0: Non fa una piega.
1: Non fa una piede.
0: Non fa una piede. Tra l'altro stavo pensando, tu lo sai che esiste la giornata dei calzini sbagliati?
1: Come no?
0: Non mi ricordo.
1: Non mi ricordo quando è, ma io la celebro perché uno dei miei primi gruppi, anzi forse il mio primo gruppo di improvvisazione teatrale si chiama
0: i calzini sbagliati.
1: Gli sbagliati. Cioè perché eravamo tutti diversi.
0: Ma a parte questa cosa bellissima che già mi avevi raccontato, molto bella, complimenti per l'idea. Ti sei mai chiesto chi l'ha istituita questa giornata?
1: Assolutamente
0: proprio
1: no.
0: Proprio i calzini sbagliati.
1: Ah, da Calzinopoli hanno.
0: Certo, perché giustamente avevano bisogno di una giornata da celebrare. Ma cazzate a parte, andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy.
1: Andiamo prima da Federica. Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Scrive: dopo aver sentito Peppia, ho guardato il mio cassetto e ho contato 14 calzini sbagliati.
0: E là.
1: A questo punto credo davvero che esista Calzinopoli e che nessuno voglia più tornare.
0: Ma chi l'ha detto poi che dobbiamo metterli uguali, in effetti?
1: Beh, ad esempio, nella giornata dei calzini sbagliati.
0: Lì è facile.
1: Ti dovresti mettere due calzini diversi.
0: Ma lì
1: diversi.
0: È facile, invece tutti i giorni dovremmo metterli sbagliati, anche le
1: anche
0: scarpe.
1: L'idea delle scarpe. Tu compri, ad esempio, una cosa che io faccio. Compro, ma mi piace un paio di scarpe.
0: Magari lo stesso modello.
1: Stesso modello, ma colori diversi.
0: Le metti diverse?
1: Sì, io l'ho fatto a volte. Sì, sì.
0: Figo,
1: è carino,
0: figo.
1: Sì. Poi andiamo da Marco.
0: Ciao Marco.
1: Marco, che scrive: ieri la lavatrice mi ha restituito un solo calzino. Quando ho sentito Peppia ho pensato: ok, questo ha cambiato vita, spero almeno che sia felice dove si trova. Guarda Marco, ti rassicuriamo, Peppia
0: Calzinopoli
1: mi ha fatto...
0: è bella.
1: Sì, mi ha mandato delle foto poi Peppia di Calzinopoli. Non ve le posso far vedere, però vi posso giurare che è molto bella Calzinopoli,
0: sì,
1: piena di calzini.
0: Ci sta, potremmo fare una gita fuori porta e fuori piede. Tra l'altro no.
1: Oggi Zelig, pam,
0: sì.
1: Pam.
0: Pam. Tra l'altro ho visto dei video sul web, sì. Poi non so se sono...
1: Sai, di Calzinopoli?
0: No, sai quelle cose che non sai mai se sono fake?
1: Ah,
0: se,
1: certo.
0: Però
1: ormai
0: che
1: poi
0: ti mettono la curiosità. Ho visto che a quanto pare spesso i calzini, ma secondo me è una cavolata, finiscono nel filtro della lavatrice, ecco,
1: sì.
0: Dove vanno.
1: Sì, sì, sì, perché è l'unico indumento, se ci pensi, poi infilazzi.
0: Ma perché la lavatrice c'ha il filtro che smetti.
1: Ah, boh, non lo so. Io già che so usare la lavatrice è qualcosa,
0: già
1: spingendo
0: che...
1: il programma giusto.
0: Sai cos'è la lavatrice?
1: È quella con lo blu, no?
0: Sì, quella che gira.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
5: The Calming Radio Show.

0: poco, amici del Comedy Radio Show, voliamo in Texas per il genio della settimana.
1: Sai, il Texas ti ispira un po' i cowboy.
0: Sì. Piena epoca di riunioni, lezioni, appuntamenti su Zoom, è successo qualcosa che, insomma, bisogna

0: your radio station.
1: And it goes like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: grazie. Spot.
1: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: È giunto il momento di parlarvi del genio della settimana, cari amici. Andiamo in Texas, questa volta non è un ladro, ma è qualcuno che ha avuto a che fare con una riunione Zoom, no? Quelle che si fanno oggi, riunioni
1: che si facevano soprattutto
0: dal vivo
1: durante il Covid, no, prima del Covid dal vivo, poi è nato Zoom.
0: Zoom
1: e adesso c'è un po' un ibrido, chi le fa dal vivo, chi le fa online.
0: Sì, un sacco di piattaforme per così
1: dire cose che inutili.
0: Romperci le scatole,
1: esatto,
0: anche
1: bravo.
0: Online.
1: Esatto.
0: Bene. E quindi, siccome siamo in piena epoca di riunioni, sì, lezioni, appuntamenti su Zoom, cosa è successo? Qualche tempo fa, il 9 febbraio, l'avvocato Rod Ponton, il famosissimo Ponton, si è collegato a un'udienza online, sì, davanti al giudice Ferguson. Allora, tra l'altro io non sapevo che si potessero fare le udienze online.
1: Non lo sapevo, nemmeno io, forse in America.
0: Vabbè, comunque tutto normale tranne un piccolo dettaglio. A un certo punto, questo avvocato, al posto, sì, della faccia, sullo schermo gli è comparso un gattino bianco.
1: Ecco.
0: Cioè lui è diventato,
1: sì,
0: un gatto,
1: okay,
0: con due occhi,
1: sì,
0: enormi,
1: sì, sì,
0: preoccupati.
1: Sì.
0: E quindi non si sa come si è attivato questo filtro, sì, sul computer che lui stava utilizzando. Senza che se ne accorgesse, ha fatto tutta, ma non so se si chiama la ringa, insomma, quello che doveva dire, l'ha detto, con la faccia da gatto.
1: Madonna,
0: ok.
1: Mia.
0: Il giudice ha cercato in qualche modo, insomma, di con una calma apparente, sì, di avvisarlo, cioè dicendogli anche: guardi, mi sa che lei ha un filtro attivato, eccetera eccetera. L'avvocato cos'è? Perché ha fatto ridere questa cosa, è diventata virale sul web? Perché l'avvocato ha provato a toglierlo, ma non riusciva, l'udienza però era importante da portare a termine, e quindi hanno
1: magari un killer,
0: no,
1: difendere un assassino, una roba.
0: Ha continuato, sì, a esporre, insomma, la sua,
1: certo,
0: tesi con la faccia da gatto. E
1: pensa alle risate si saranno fatte.
0: E a un certo punto lui ha detto: no, sono io, sono vivo, sono qua in diretta, non sono un gatto. Il giudice giustamente gli ha risposto: bello, vedo, insomma,
1: certo,
0: un gatto che parla non mi sembra proprio fattibile. Comunque la parte più bella è che Ponton, non riuscendo a togliere appunto questo filtro, ha comunicato al giudice di essere comunque pronto a procedere con l'udienza.
1: Certo, anche da gatto.
0: Non riesco a tornare umano, ma possiamo andare avanti. Vabbè,
1: che storia,
0: fortunatamente,
1: ragazzi,
0: poi dopo un po' sono riusciti a disattivare, sì, questo filtro, ma il video è stato pubblicato online, è diventato,
1: ma lo devo vedere,
0: immediatamente
1: io, lo vado a
0: virale
1: subito
0: in tutto il mondo. E niente, l'avvocato ha detto, ha fatto la figuraccia più grande della sua vita, però l'ha presa con ironia. E quella frase è entrata nella storia: non sono un gatto, cioè lo hanno preso in giro perché lui ha detto: non sono un gatto, ma va?
1: Dai, ma non l'avrei mai detto.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: The Comedy Radio Show.

0: Genio della settimana, l'avvocato Ponton dal Texas, che si connette su Zoom per un'udienza con un filtro da gatto impostato sulla faccia, ovviamente per sbaglio, non riuscendo a toglierlo, ha detto a tutti: non sono un gatto, ma va, ma dai, che genio. Comunque il genio questa volta c'è del genio in quest'uomo.
1: Beh, sì.
0: Non siamo ironici, nel senso che vabbè, un errore può capitare a tutti, però la cosa che è diventata
1: vera... Sì, la genialità
0: vera...
1: è quella del confermare, del dire al giudice: comunque non sono un gatto, sono umano.
0: E tra l'altro, però, da apprezzare, lui ha continuato comunque a esporre la sua tesi, insomma, quello che doveva fare l'ha fatto.
1: Ah, ricordiamo una cosa, che se volete, prendo questa iniziativa, se volete votare o volete lasciarci adesso Ale, se poteste vedere faccia di Alessandra, il mio, se volete votare, ha fatto no, perché abbiamo detto l'altra volta
0: è aperto il televoto,
1: stop al televoto, perché vogliamo fare verso fine anno una classifica dei geni più geni.
0: È vero,
1: tipo una sorta di podio, la top 5.
0: Non capivo dove tu volessi
1: ma
0: arrivare. Bene, andiamo ai messaggi, che è meglio.
1: Che forse è meglio.
0: Sì. Allora, abbiamo Federica che dice: La cosa più bella è che fosse disposto a continuare l'udienza da gatto pur di non perdere altro tempo. Vero, Fede?
1: Ah, che poi, grazie Fede, mi hai fatto venire in mente una cosa: l'avrà vinta la causa o no?
0: Non lo so, mi devo informare meglio. Voglio anche trovare il video in realtà, perché non l'ho visto. Marco dice: il giudice che risponde "lo vedo" merita almeno metà del premio. Sì, perché lui ha detto "non sono un gatto, lo vedo". Mi sono immaginata poi questa faccia da gatto con la tunica.
1: Cerco il video.
0: Classica d'avvocato, no? Alessia invece conclude, cioè concludiamo noi con Alessia, che dice: io dopo non sono un gatto, avrei spento il computer e cambiato professione. vabbè, dai.
1: Beh sì, in effetti.
0: Allora, vabbè, adesso nel fuori onda cerchiamo il video e vi faremo sapere.
1: Sto cercando il video.
0: Yes.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
1: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Abbiamo parlato del genio della settimana. Concludiamo questa parentesi.
1: Ci vuole. Pazzesco.
0: Allora, questo
1: guardatelo.
0: Avvocato che durante un'udienza online gli si attiva il filtro da gatto.
1: Poi
0: fa
1: non
0: molto
1: è...
0: ridere.
1: Poi io pensavo che avesse un filtro della serie che si vede la stanza.
0: Sì.
1: Ed è un filtro applicato solo al viso. No, lui diventa proprio un gatto
0: un
1: con
0: gatto
1: lo sfondo bianco.
0: E parla con... No,
1: sì,
0: fa
1: no,
0: molto
1: dovete
0: ridere.
1: Vederlo.
0: Perché il gatto è molto realistico. Sì, tra l'altro poi nella registrazione, cioè nel video c'è scritto vietato registrare.
1: Ah, tra l'altro è bellissimo. Sì, in alto a sinistra in uno dei riquadri c'è scritto riprendere questa riunione è proibito,
0: illegale.
1: È illegale, può comportare multe a partire da tutto, vai su YouTube e lo trovi.
0: E qualcuno l'ha registrato. Sì. Basta scrivere avvocato Thompson, no.
1: Rod Ponton
0: Rod...
1: Cat Lawyer.
0: Rod
1: Ponton.
0: Ponton
1: Cat Lawyer. Se scrivi queste quattro parole ti esce il video.
0: Fa molto ridere. Bene, allora possiamo proseguire. Tra poco, dopo il genere della settimana, hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Che cos'è l'amore secondo i bambini?

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, sull'autosole rallentamenti per un veicolo in panne tra Firenze e Scandicci e il bivio per la Firenze Mare in direzione di Milano. Sempre in Toscana code per un veicolo in panne anche sulla 11 Firenze Pisa Nord tra il bivio per l'autosole e Firenze Peritola verso Firenze. Infine sulla 14 Adriatica tratto chiuso per materiali dispersi tra Poggio Imperiale e San Severo per entrambe le direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. URL Previsioni Meteo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio, rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
6: The Comedy Radio Show.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Momento tenerezza qui al Comedy Radio Show. Ogni tanto accade, soprattutto quando si parla di bambini. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Che cos'è l'amore secondo i bambini?
1: Vediamo un po'.
0: Come sempre, risposte molto
1: genuine. Esatto. Spontanee.
0: Sì, nel frattempo cerco gli appunti. Tu, se vuoi raccontare una barzelletta.
1: Allora, io posso dirti cos'è per me l'amore.
0: Oh, no, sentiamo.
1: Meglio di no. Meglio, andiamo avanti, che è meglio che non sono più un bambino, purtroppo.
0: Ma io non li trovo gli appunti, quindi ti tocca inventare qualcosa.
1: No, mi è venuta in mente adesso una frase su Jim Morrison, ma una frase no, su una frase di Jim Morrison,
0: sì, sì,
1: ex frontman, purtroppo scomparso troppo presto, dei The Doors, che aveva detto una cosa. Adesso la cerco mentre,
0: okay, perché beh,
1: la cerco nella pausa.
0: Ho
1: visto, però, hai visto questo mio non dire niente ti ha fatto fare gli appunti.
0: Soprattutto i The Doors e non, sì, i Doors oppure
1: i The Queen.
0: Esatto. Allora, che cos'è l'amore secondo i bambini? Iniziamo con: è quando qualcuno ti tratta bene gratis. Questo bambino ha già
1: sottolineato
0: capito
1: gratis
0: tutto. Esatto,
1: sì, sì.
0: E che cos'è l'amore secondo i bambini? È mamma e papà insieme e con Rudy, il nostro cane.
1: Soprattutto
0: giusto,
1: Rudy.
0: Giusto. È l'ingrediente segreto delle cose buone. E vabbè, ma
1: amore,
0: poetico.
1: Ma quanti, c'è scritto quanti anni hanno?
0: No, non c'è scritto. È non spingere o dire bugie.
1: Caro amichetto, cara amichetta, non spingere.
0: È stare a casa quando in giro c'è tanta gente.
1: Vero anche questo.
0: È quando prendo un brutto voto e tu, mamma, mi fai il tiramisù nella teglia grande.
1: Amore.
0: E l'amore può essere tutto. Grande risposta,
1: vero,
0: questa.
1: Vero.
0: L'amore è una fregatura. Il lettone lo voglio tutto per me.
1: Questo, anche lui o lei ha già capito come
0: sì,
1: funzionerà.
0: Probabilmente
1: poi,
0: perché sì, la mamma gli avrà detto: sì, mamma e papà si amano, devono dormire insieme.
1: Certo.
0: Poveri, poveri bimbi. È una cosa speciale e non sempre va come vuoi, ma ha il suo perché. Ah, hai capito?
1: Quanta saggezza.
0: Poi l'amore è una cosa speciale, anche qua. E succede quando si rimescola forte il cuore e io ti voglio abbracciare.
1: Wow,
0: dai,
1: ma che pensieri profondi.
0: Poi
1: in realtà
0: è
1: qua,
0: tipo una catena che non si spezza mai anche se ci fa arrabbiare.
1: Amore.
0: L'amore profuma di cioccolato.
1: Anche.
0: Vero, bello. L'amore è quando mi abbracci e non ho più paura. L'amore è quando faccio una cosa e tu ridi, allora la rifaccio così ridi ancora.
1: Madonna, ma che bellissimi. Sì, mandami, sì, girami il link.
0: Te li
1: guarda,
0: mando tutti. L'amore è, boh, non lo so neanch'io, è dare un bacino.
1: Ah, così, vabbè, ci sta.
0: L'amore è il caldo che sento quando abbraccio mia sorella. L'amore è quando mangi qualcosa che ti piace e ne dai un pezzetto a qualcuno. Quella,
1: oddio,
0: è una grande forma,
1: sei,
0: di amore.
1: Che grande amore tu che, sì, dai il pezzettino.
0: L'ultimo soprattutto. L'amore è sorridere. L'amore è quando qualcuno dice: ciao, come sei bella.
1: Beh, sì, sì, sì, sì.
0: L'amore è no, aspetta, qui abbiamo: io, sua mamma, l'ho chiesto a mia figlia e mi ha risposto babbo.
1: Così.
0: Cos'è l'amore?
1: Certo,
0: babbo,
1: certo.
0: E l'amore sei tu, mamma. Qui abbiamo,
1: certo, entrambi, è giusto.
0: Poi ho chiesto a mio figlio, e qua concludiamo, che cos'è l'amore. Non ha risposto e mi ha dato un bacio.
1: Amore, ma che bello, posso dire. Già abbiamo il bello.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: E dopo questo momento romantico ci siamo emozionati, non so perché continuo a ridere come una stupida.
0: Perché amore è anche sorridere, sì. È sorridere alla vita.
2: Allora,
0: vai.
2: L'amore, adesso ve lo dico io, non sono una bambina, però la bambina che in me dice che l'amore, come ha detto un bambino, sì, è fare qualcosa che ti fa ridere, sì, rifarla perché così ridi ancora. L'amore è salutarvi oggi ma tornare domani per cercare di strapparvi un sorriso, che assist.
0: Bello.
2: Insieme al nostro Alessandro Bisogni
0: e insieme alla nostra Alessandra Bellotti
2: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: le 9 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana. Dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze, e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare, e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: VRN, la radio dei numeri uno.

0: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, sull'autosole rallentamenti per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione di Milano. Incidente sul tratto milanese della A4 con code tra Pero e Viale Certosa in direzione Venezia. Sempre in Lombardia per lavori abbiamo code sulla 8 Milano Varese tra il bivio per la Peremontana e Gallarate verso Varese. Passiamo in Liguria dove ci sono rallentamenti per lavori sulla A12 Genova Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno. Infine in Veneto per un veicolo in panne abbiamo code sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno verso la statale 51 di Alemagna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Stai ascoltando VRN Radio.

0: sono le 11:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili dell'azione della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito, la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni, fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Cari amici, cominciò un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi e apriamo insieme questo mercoledì 14 di ottobre. Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri, noi siamo Verdi, siamo Bianchi e siamo Rossi perché parliamo in lungo e largo d'Italia, siamo il programma dedicato al nostro meraviglioso paese. Tra pochissimo partiremo con le date che hanno segnato il nostro 14 di ottobre assieme a Letizia e poi parliamo di castagne perché le castagne negli Appennini si facevano con una metodologia veramente molto particolare. Parleremo di metati. E poi rimaniamo sempre un po' a tema tavola perché il pane toscano ha una sua specificità che forse lo rende unico in tutta Italia. E poi anche compleanni, date, insomma tutto ciò che ha caratterizzato nella storia d'Italia questo 14 di ottobre. Siamo pronti a partire qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Il suono del mercoledì insieme, siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Io sono contenta, anzi contentissima, che sia tornata con noi la nostra Leti. Ciao Leti!
1: Ciao Fra, io sono contentissima di essere di nuovo con voi.
0: Io sono più contenta della tua contentezza massima, ma... Partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 14 di ottobre.
1: Partiamo dal 1809, quando la Repubblica di Ragusa, nella mia amata Sicilia, viene annessa alle province illiriche francesi. 1926 viene pubblicato per la prima volta il libro Winnie the Pooh, ragazzi. Cioè,
0: wow.
1: Ha fatto la storia della nostra infanzia.
0: Esatto, di tantissime generazioni.
1: 1980, per le vie di Torino, si compie la marcia dei 40.000. 2007 nasce il Partito Democratico Italiano e nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, ovvero chi sono i nati del giorno e chi spegne le candeline sotto il segno della bilancia.
1: Facciamo tanti auguri a Alda Deusanio, giornalista e conduttrice, Beatrice Lorenzin, politica, Francesca Sofia Novello, modella, e ovviamente, ragazzi, tanti auguri a Winnie the Pooh, perché
0: auguri.
1: Ovviamente quando fu pubblicato il libro nel 1926 nacque anche di diritto questo personaggio.
0: Passiamo invece adesso all'onomastico, perché abbiamo dei santi del giorno da festeggiare.
1: Beh,
0: uno, due, quanti ne abbiamo?
1: Ne abbiamo uno, e se troviamo qualcuno che si chiama così ci scriva, perché oggi è San Callisto, Papa e Martire. È un nome molto, diciamo, poco diffuso, ma se qualcuno si chiama così ci scriva.
0: Però a Roma ci sono anche vari spazi dedicati proprio a questo santo, e quindi tanti auguri a Callisto oppure Callista. Eventualmente. Ultimo ma non meno importante, Leti?
1: Il proverbio del giorno è: animo oppresso sospira spesso.
0: Quindi non sopprimiamoli troppo questi animi, eh?
2: Ti ricordi quel bar quasi vuoto? Due bicchieri, il rumore del tram. Mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Stop! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Ci arrivano tanti vostri messaggi, carissimi amici, tanti messaggi anche di bentornato alla nostra Leti. Ciao Leti.
1: Ciao Fra, e grazie di questo bentornato.
0: Ci sei mancata un pochettino, ma siamo di nuovo insieme e siamo insieme ai vostri messaggi. Sapete come, sapete dove trovarci, chi ci scrive?
1: Ci scrivono Silvia e Valerio, che salutiamo.
0: Ciao Valerio e ciao Silvia.
1: Silvia ci scrive: ciao ragazzi, beh, per me il compleanno più importante di oggi è quello di Winnie the Pooh. Come darti torto, Silvia? Da maestra della scuola dell'infanzia, questo piccolo orsetto mi accompagna tutti i giorni, ha accompagnato la mia infanzia e quella dei miei piccoli cuccioli.
0: Sì, che poi Winnie the Pooh si porta con sé anche tanti altri personaggi. Beh, c'è Tigro, c'è Pimpi,
1: io, e poi vabbè Christopher Robinson, che era il bambino alla fine di Winnie the Pooh. Valerio invece ci scrive: ciao ragazzi, volevo fare tanti auguri alla bellissima Francesca Sofia Novello.
0: Ah, pensavo stessi dicendo me, ho detto no, guarda, non è oggi il mio compleanno. Appena ho sentito Francesca, bellissima, ho detto
1: vabbè,
0: scherzando.
1: Anche alla nostra bellissima Francesca, no. Facciamo dei complimenti tutti i giorni, ovviamente.
0: Gli auguri solo. Sono scaramantica.
1: Che tra l'altro è nota per essere la compagna del grandissimo Valentino Rossi, con la quale ha avuto due bimbe. E tra l'altro mi è capitato proprio qualche giorno fa di vedere un post molto carino di questa famigliola con le due bimbe in pista.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici, sono Francesca Romana e tra pochissimo, a proposito di castagne, soprattutto a proposito di cultura autunnale italiana, tra poco vediamo un qualcosa che io sinceramente non conoscevo. Avete mai sentito parlare di metati? Ecco, assieme a Letizia vediamo e scopriamo nella tradizione italiana che cosa servivano e soprattutto che cosa avevano i metati. Siamo più o meno nella zona dell'Appennino italiano. Cosa avevano in comune e cosa hanno in comune con le castagne? Restate con noi.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici, nel nostro mercoledì. Do il ben ritrovato. È tornato anche la nostra Leti. Ciao Leti.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di autunno e di qualcosa che è il simbolo dell'autunno. Si mangia, sono buone da morire. E quando eravamo piccoli, anche tutt'oggi, io faccio questa missione, andavamo alla ricerca delle castagne. Sono le castagne le protagoniste di questo momento oggi di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Assolutamente sì. E tra l'altro non sono soltanto uno degli alimenti più amati del periodo, ma era un alimento che in epoca passata scandiva anche l'inizio e la fine dell'autunno, perché nel momento in cui iniziava l'autunno le castagne venivano messe in dei metati, che erano appunto dei luoghi che si trovavano soprattutto negli Appennini italiani, e venivano fatte essiccare con dei fuochi. Questa essiccazione poi era funzionale a fare la farina di castagne, che è buonissima,
0: buonissima
1: per chi non
0: sì.
1: la conoscesse. È tra l'altro una delle farine migliori, anche perché essendo poco trattata è facile, diciamo, da utilizzare anche per chi ha delle intolleranze.
0: E poi il pane con la farina di castagne, la pasta con la farina di castagne,
1: è buonissima,
0: così al bacio.
1: E quindi quando si accendevano questi fuochi le persone capivano che era iniziato l'autunno, e quando si spegnevano che era il momento di dare il benvenuto all'inverno. Quindi questa era un'usanza che si faceva soprattutto nella zona degli Appennini italiani, ma che ancora oggi qualcuno fa per cercare di mantenere questa tradizione delle castagne, che tra l'altro sono buonissime, che vorremmo avere quasi tutto l'anno.
0: Sì, vabbè, a Roma, a Piazza di Spagna, comunque in centro, ci sono quasi tutto l'anno, però noi mangiamo le castagne, quelle lì trattate, raccolte e soprattutto cresciute in maniera del tutto naturale. Ma anche quelle del supermercato vanno benissimo, eh?
1: Sono buonissime lo stesso.
2: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Sono le 13:01.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
3: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
2: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. In Ucraina sono ancora ore drammatiche, 6 le persone uccise nei raid russi, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il governo russo rivendica anche di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca. Il presidente ucraino Zelensky parla di palese spregio della Russia nei confronti della tregua sugli impianti annunciata da Donald Trump. Ora in Italia individuati e fermati hanno confessato i 2 minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Mini Car. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i 2 a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la Mini Car. Notte tranquilla per il Papa, ricoverato da ieri al Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. L'intervento è riuscito e ora si aspettano i risultati degli esami post-operatori. Marco Mancini.
4: Potrebbero arrivare stasera nuove informazioni circa le condizioni di salute di Papa Leone XIV, che ieri ha subito al Policlinico Gemelli l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro a causa della presenza di un adenocarcinoma, una forma di tumore polmonare maligno. L'intervento è durato circa 1 ora e mezza. Stamane la sala stampa della Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato una notte tranquilla. Già da oggi seguiranno i primi esami post-operatori, con particolare attenzione a quello istologico per stabilire il livello di stadiazione del cancro. Per quanto riguarda le terapie, a quanto si apprende, i medici non hanno parlato di ricorso alla chemio. Stamane in piazza San Pietro è stata celebrata la messa per i 10 anni dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Nel corso della celebrazione è stata letta l'omelia preparata precedentemente da Leone XIV. A presiedere, al posto del Papa, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, nominato solo venerdì scorso dal pontefice nuovo decano del collegio cardinalizio.
2: Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni finché l'ex capo di una gang, Duane KFD Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e ovviamente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
6: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo, mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
5: Il Como a quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano, anche perché abbiamo parlato di uno degli alimenti, dei frutti più buoni di questa stagione. Le castagne sono state protagoniste in questo mercoledì di verdi, bianchi e rossi, e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, giusto Leti?
1: Giustissimo, ci scrivono Caterina e Giovanni, che salutiamo.
0: Ciao Caterina e ciao Giovanni.
1: Beh, quando si parla di castagne ci attiviamo un po' tutti, ma ci attiviamo soprattutto per le tradizioni italiane. Mm-hmm. E Caterina ci scrive: ciao ragazze, non conoscevo questa tradizione dell'essiccazione delle castagne.
0: Neanche io.
1: Io ne conosco però un'altra inerente a ottobre, ovvero che secondo la tradizione romana ottobre era l'ottavo mese del calendario romano, perché i mesi di gennaio e febbraio non erano stati considerati dai romani, non esistevano. L'anno cominciava a marzo e quindi ottobre era l'ottavo mese dell'anno.
0: Comunque posso dire, i romani ci hanno capito tutto, perché a marzo era primavera, il brutto tempo l'avevamo superato.
1: L'avevano tolto.
0: Sì, facciamo iniziare l'anno col bel tempo, bravi romani.
1: Bravi loro. Giovanni invece ci scrive: ciao ragazze, nella mia famiglia questa tradizione delle castagne è ancora in uso, anche perché è un alimento che può essere utilizzato soprattutto per chi è intollerante al glutine e quindi alle farine prevalentemente trattate.
0: Non solo, poi con le castagne ci si fanno anche degli ottimi risotti, proprio con la castagna un po' sbriciolata, un po' friabile da mangiare, soprattutto da assaggiare e sentire sotto ai denti, quindi che sia con la farina, col pane, con risotto, in tutti i modi, le castagne sono una vera delizia di quest'autunno.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ti ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

Si va in tavola come sempre, è un momento questo che non può mancare, perché ovviamente parlando d'Italia possiamo ignorare il cibo? La risposta è no, soprattutto perché noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e tra pochissimo parliamo di un pane che tipicamente è italiano ma tipicamente è toscano. Parliamo di pane toscano qui a Verdi, Bianchi e Rossi perché in realtà, non so se lo sapevate, ma nasce tutto da una storia di ripicca e non solo.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop.
5: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
6: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station. Stare con

È il suono di verdi, bianchi e rossi, carissimi amici, quando arrivati a questo punto del mercoledì insieme andiamo in tavola e parliamo di una delle cose che secondo me non può mancare quando pranziamo.

0: mettiamo quando ceniamo per fare la scarpetta, ma anche magari per accostarci un bel affettato. Parliamo di pane, ma andiamo a parlare di un pane in particolare, il pane toscano. Ciao Leti!
1: Ciao Fra! Beh, è una delle nostre eccellenze italiane, anche perché è unico nel suo genere, perché sappiamo benissimo che è riconosciuto per il fatto di essere sciapo, quindi senza sale.
0: Io devo essere sincera, non vado matta per il pane sciapo, però in alcuni contesti e associato ad alcune pietanze che magari sono già sapide di loro, comunque buono.
1: Ma diciamo che non è sciapo così, perché non avevano il sale a Firenze.
0: È studiata la cosa.
1: È studiato, infatti ci sono ben tre motivi per cui il pane toscano sia un pane sciapo. Il primo è che ci fosse un prezzo troppo caro del sale all'epoca, e quindi i fiorentini, i toscani in generale decisero di evitare di mettere il sale nel pane e quindi di accostarlo con degli alimenti, come dicevi tu, più saporiti.
0: Si deve fare anche un po' di economia, ragazzi. Si faceva in passato, la facciamo anche oggi.
1: Il secondo invece è per una rivalità con Pisa. Infatti la Repubblica di Pisa, che all'epoca non apparteneva, diciamo, al territorio toscano, aveva deciso di controllare il commercio del sale, e per quest'astio che c'era con la Toscana all'epoca decise di non farlo più passare in quella regione, e quindi si dovettero adattare. Ecco.
0: Ah sì, tu mi metti il sale costoso? Bene, io il sale nel pane non ce lo metto. E soprattutto faccio la storia della panificazione toscana.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi dell'appuntamento di questo mercoledì con Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio la nostra Letizia che è stata con noi oggi, carissimi amici, ringrazio anche voi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi con tanti nuovi argomenti, ovviamente a tema Italia, questo poco ma sicuro. Ciao, a domani!
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Incidente sulla A4 Milano Venezia. Attenzione, ci sono circa 4 km di colonna tra Sirmione e Brescia Est in direzione di Milano. Ancora in A4, altro incidente in collonamenti tra Trezzo e Milano Est, anche in questo caso in direzione di Milano. Passiamo sulla A22 del Brennero, code di mezzi pesanti tra Brennero e Bressanone in direzione di Modena, code di mezzi pesanti anche verso il confine con l'Austria tra Chiusa Val Gardena e il valico del Brennero. Si tratta di lavori. Nel Veneto ricordiamo che chi viaggia in A4, ci riferiamo alla Venezia Trieste e proviene da Trieste, trova chiuso il bivio per la tangenziale di Mestre, questo per lavori. Passiamo nelle Marche sulla A14 Adriatica, code per lavori in corso tra Pedaso e Grottammare nelle due direzioni, nel tratto abruzzese della A14, 2 km di colonna tra Pescara Nord e Atri Pineto verso Ancona. Intenso il traffico nel nodo di Firenze, in A1 code a tratti a partire da Calenzano fino al bivio per la 1 direttissima in direzione quindi di Bologna. Per quanto riguarda Roma, la circolazione indicata nel complesso regolare, altrettanto per quanto concerne la zona di Napoli. Tuttavia in A1 abbiamo code tra il bivio di Casoria e San Giovanni a Teduccio, questo a causa di un incidente avvenuto diverse ore fa. In Puglia da registrare un incidente sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, attenzione, abbiamo code tra il bivio per Galatina e il bivio per San Donato di Lecce in direzione di Lecce. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Radio. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Sulle note dei ricordi. Do you remember?
1: Al mio segnale, alzate il volume.
2: 3, 2, 1.
1: Al mio segnale, alzate il volume. Al mio segnale, ascoltate Radio Ricordi. Salve a tutti, io sono Fabio Bacco. Anche quest'oggi vi porto a viaggiare con i vostri ricordi musicali, quelli che ci hanno comunque segnato nel corso della nostra vita, quelli che ci hanno dato un'emozione particolare e quelli che continuano a dare quelle stesse emozioni. Oggi andiamo a viaggiare nel tempo con un singolo del 1980, Enola Gay, e che è un singolo proprio degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, successivamente inclusa nell'album Organization. Gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, spesso abbreviato in OMD, sono un gruppo di musica elettronica britannico fondato nel 1978 e tuttora ancora in attivo. Dopo la rottura alla fine degli anni 80, cambi di formazione e la riconciliazione fra i membri fondatori nel 2010, dando spazio ad una nuova fase creativa. Il singolo che prendiamo in questione oggi qui in Radio Ricordi, Enola Gay, è stato il primo grande successo internazionale della band, vendendo 5 milioni di copie in tutto il mondo. In Italia raggiunge il primo posto in classifica nell'estate del 1981 e poi diventerà il secondo singolo più venduto dell'anno. In Gran Bretagna raggiunge la posizione numero 8 ad ottobre del 1980. Praticamente Enola Gay contiene in sostanza l'alchimia vincente di un sound che bilancia un tormentone strumentale creato dai sintetizzatori insieme ad un drammatico incedere vocale. La registrazione è caratterizzata anche dall'uso non solo di una batteria convenzionale, ma anche dal suono della drum machine che apre e chiude il brano. L'uso degli strumenti elettronici lo rende uno dei primi brani del genere synth pop. Il testo, di stampo pacifista, ricrimina lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima dall'omonimo bombardiere statunitense, citando alcuni termini usati dalle forze statunitensi durante la missione, come per esempio Little Boy, il nome in codice è usato per la bomba stessa, e anche l'orario dello sgancio, ossia le 8:15. E il testo recita così: Enola Gay, saresti dovuta rimanere a casa ieri. Oh, le parole non possono dire quello che si prova e le vostre bugie. Quei giochi che fate finiranno tutti in lacrime in un giorno o l'altro. Oh, Enola Gay, non sarebbe dovuta finire così, in questo modo. Sono le 8:15 ed è l'ora che è sempre stata. Abbiamo ricevuto il tuo messaggio alla radio, condizioni normali e tu stai tornando a casa. Enola Gay, la mamma, è orgogliosa del suo giovanotto oggi. E quel bacio che mi hai dato non sbiadirà mai. Enola Gay non sarebbe dovuta finire in questo modo. Enola Gay non dovrebbe sbiadire nei nostri sogni. Sono le 8:15 ed è l'ora che è sempre stata. Abbiamo ricevuto il tuo messaggio alla radio, condizioni normali, e tu stai tornando a casa. Enola Gay, la mamma, è orgogliosa del suo giovanotto oggi. E quel bacio che mi hai dato non sbiadirà mai. On air su Radio Ricordi, Enola Gay di Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: E molti di noi conoscevano la canzone molto bene, ma non conoscevano di preciso il significato del testo. Oggi abbiamo dato anche voce a quello che poteva essere il significato di questa Enola Gay. 1980, Orchestral Manoeuvres in the Dark, riscoperta quest'oggi in Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, vi ringrazio per l'ascolto. Prossimo appuntamento vi aspetto sempre qui in Radio Ricordi e come al solito, alla prossima.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: 15 e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni, sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati è piede libero di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como, serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, entrambe le gare alle 21. Per la prima volta da anni torna a crescere il numero di persone che soffrono la fame nel mondo, spinta da guerre e clima. È quanto emerge dal rapporto CESVI. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: 645 milioni di persone nel mondo soffrono la fame a causa delle guerre e dell'emergenza climatica. È la situazione fotografata dall'Indice Globale della Fame che per la prima volta dal 2018 torna ad aumentare. Valeria Emmi, Head of Strategy and Advocacy di CESVI, che cura l'edizione italiana del rapporto.
4: Vediamo un'inversione di tendenza, persone appunto che hanno sofferto la fame, soprattutto a causa di guerre, fame imposta per mano umana, e tra questi sono oltre 35 milioni i bambini e le bambine che hanno sofferto di malnutrizione acuta nel 2025.
3: Per la prima volta si sono verificate due carestie nello stesso anno, a Gaza e in Sudan, insieme alla Somalia, i paesi con la situazione più grave. E voltarsi dall'altra parte non conviene mai, spiega Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, autore della prefazione al rapporto CESVI.
5: Quello che sta accadendo, ad esempio, a Bab el Mandeb, ci dice che restare disattenti, indifferenti o addirittura complici di quello che accade in alcune aree può avere poi ricadute enormi su di noi, lo vediamo ogni volta che andiamo a fare il pieno di carburante.
2: È tutto, a più tardi.

siamo a metà settimana e siamo anche ormai quasi alla metà del mese di ottobre. Benvenuti, puntata del mercoledì. Anche oggi tante, ma tante di quelle notizie

Lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Ma il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

a me ha fatto impressione questo attacco hacker in Francia. Sapete che in Francia c'è un po' di maretta, no? Con gli studenti che protestano, insomma, poi Black Bloc, anche lì succede di tutto e di più. Ecco, si sono messi anche gli hacker che hanno pensato bene di hackerare i frigoriferi dei supermercati. Uno diceva, cioè, come fai? Vai lì, stacchi la spina? No, quella era una cosa vecchia. Allora, sembra che a gestire i frigoriferi di molti supermercati francesi sia una multinazionale che da lontano controlla la temperatura, che sia tutto a posto, insomma, vabbè, anche questi sono con l'intelligenza artificiale. Beh, alcuni hacker hanno appunto attaccato questi frigoriferi francesi, praticamente spegnendoli, anzi li hanno mandati su di temperatura, e questi che dovranno essere sotto zero li hanno portati a 50 gradi, con danni per milioni di euro. Che bello!

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Vabbè, si ricollega un po' alla notizia di prima, con questi frigoriferi tutti controllati da questa multinazionale a distanza da altri paesi, non so manco da dove. E beh, si collega il fatto che oggi è la giornata mondiale della standardizzazione. Allora, di solito non è bello dire siamo tutti standardizzati, no? Tutti uguali. La cosa bella è essere ognuno con le proprie caratteristiche. Vabbè, questo però è un po' una cosa diversa, eh? Oggi si celebra l'importanza delle norme tecniche globali per far funzionare il mondo. Che ne so, ad esempio il formato delle spine elettriche o il significato dei codici a barre. Ecco, ci sono cose che va bene, anzi va benissimo che siano standardizzate.

0: ogni tanto arrivano notizie di questo tipo, di pappagalli che ne combinano. E adesso, vabbè, adesso tra l'altro c'è sta cosa che non occorre più prendere il telefono, sai, comporre il numero, ma chiami uno degli smart speaker di casa, che ne so, l'Alexa di turno, e ti puoi fare anche degli ordini, puoi ordinare, come ha fatto questo pappagallo in Inghilterra, un televisore di ultima generazione da 65 pollici. Il proprietario se l'è visto recapitare a casa, ha detto: guarda che non è, cioè non l'ho ordinato io, ma sì, risulta, l'ha ordinato lei, l'ha pure pagato, è tutto a posto. Beh, dopo aver controllato le registrazioni dell'assistente vocale, ha scoperto il colpevole, appunto, il suo pappagallo domestico, che aveva imparato a imitare perfettamente i comandi, ordinando ad Alexa di aggiungere il carrello e confermare l'ordine di questa TV che passava nella pubblicità.
1: I like

nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pepita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Ma che belli! Torniamo a parlare della Francia, perché sono solo cose brutte, eh? In Francia si è tenuta a Lione questa storica Course des Garçons de Café, praticamente la maratona dei camerieri col vassoio pieno. Ci sono stati decine di camerieri professionisti che tra l'altro ogni anno si sfidano correndo a passo svelto per le vie del centro storico di Lione, senza poter correre, rigorosamente tenendo in mano un vassoio con una bottiglia di vino aperta, un bicchiere pieno e un croissant. E insomma, chi arriva primo deve anche arrivarci senza aver versato manco una goccia.
1: I thought that

0: Yeah. Invenzioni strane. Beh, questa potrebbe arrivare anche da noi. Chi lo sa, noi siamo un po' tradizionalisti in questo. Ma se poi sono buoni. Sto parlando di questo distributore automatico di spaghetti caldi in Giappone. Perché so, quando vai nelle stazioni dei treni, vai in qualche luogo pubblico, sono le macchinette che distribuiscono gli snack, che servono un attimino per placare un po' la fame. Beh, a Tokyo hanno pensato bene, nelle stazioni dei treni ad alta velocità, di introdurre questo nuovo distributore automatico ad alta tecnologia che non vende gli snack e le bevande fredde, ma prepara in 45 secondi una porzione fumante di spaghetti. E beh, sono spaghetti naturalmente stile spaghetti orientali, spaghetti saltati con verdure fresche e serviti con tanto di bacchette ecologiche biodegradabili integrate nello sportello.
1: 5 in condotta.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Apriamo il nostro aggiornamento con la notizia di tratto chiuso per un incidente sul tratto della Bologna-Firenze tra Badia e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Coinvolto un camion che si è ribaltato al chilometro 16, ci troviamo all'interno della galleria Sparvo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. In Liguria code per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Finale Ligure e Savona verso Genova. Rallentamenti per lavori anche sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. Disagi sul tratto pugliese della A16 Napoli-Canosa per il traffico in uscita allo svincolo di Candela per una manifestazione. In Campania code per traffico intenso sul tratto della Roma-Napoli tra Casoria e il bivio per la Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. Trafficato anche il tratto della A3 tra l'uscita per la Roma-Napoli e Napoli-Porto. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

Lo sappiamo, quanto può essere difficile la convivenza con i vicini di casa. Io meno male, anzi li saluto, i miei vicini, facciamo un sacco di feste anche e questo è bello, ma non tutti vanno d'accordo con i vicini di casa. Ad esempio in provincia di Teramo questo signore si è infastidito dal rumore del drone del vicino. Allora, anch'io vorrei avere un drone, sai, di quelle che magari con la videocamera che mandi in alto, servi e così via. Non sarebbe male, tra l'altro, magari per Natale potrei metterlo nella lista dei desideri. Beh, il vicino di questo signore si è infastidito per il rumore del drone e cosa ha fatto? Lo ha abbattuto, ha fatto la contraerea, lo ha abbattuto con il fucile da caccia.

0: te.
1: Beh, con i primi freddi sono arrivati anche i primi raffreddori, ce l'ho pure io un po'. Un principio di raffreddore, ma chi non ce l'ha? Eravamo abituati alle giornate calde dove si sudava, si stava davvero fin troppo caldo. E adesso con i primi freddi sono arrivati anche i raffreddori, i primi virus e sono partite anche le vaccinazioni anti-influenzali, un po' regione per regione, chi un po' prima, chi un po' dopo, ma è partita la campagna con la raccomandazione, soprattutto per i soggetti a rischio, ecco, di vaccinarsi, perché non sembra, ma pure l'influenza, quella stagionale, fa danni notevoli.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
5: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
4: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
6: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
7: La Croce Rossa è una grande famiglia.
8: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.

0: ma avevo letto che era stato un problema negli Stati Uniti, adesso anche in Giappone. Dobbiamo stare attenti, o meglio, possiamo prevenire la cosa comprandoci una gallina. E sto parlando della crisi delle uova, che stanno diventando un problema anche appunto per il Giappone. Secondo le rilevazioni del Ministero dell'Agricoltura, in quasi 500 punti vendita, una confezione da 10 è arrivata a costare in media 309 yen, circa 1,70 euro, che è il massimo storico per il Giappone. E questo, dicono, dipende da un sacco di cose. Poi, tra l'altro, le uova hanno un ruolo molto importante nell'alimentazione in Giappone, e quindi tutti ne sentono l'esigenza. Questo per tanti motivi, non c'è un motivo soltanto. E i mangimi più cari, lo yen debole, insomma, un sacco di cose che fanno schizzare i prezzi in alto. La soluzione? Comperatevi una gallina.
1: Che vuoto

È uno di quei dilemmi che ogni tanto tornano, anche sul web si torna a parlare e non c'è una risposta, cioè, ci sono diverse interpretazioni. Sto parlando di quella domanda che tutti ci facciamo nel momento in cui andiamo a sostituire il rotolo di carta igienica nel bagno. Ecco, il rotolo nuovo come va disposto? Che va rivolto verso l'esterno oppure verso il muro? E insomma, ognuno ha le sue teorie. Uno dice, ma no, meglio verso il muro perché così la parte rimane protetta e così via da eventuali schizzi o roba del genere. E qualcun altro invece dice, no, insomma, va davanti. Adesso qui un americano, io non lo sapevo, ha inventato, si chiamava Seth, depositato il brevetto originale della carta igienica perforata. Ma pensa te, io non lo sapevo ci fosse un inventore vero e proprio. Cioè, pensa, fino al 1891 niente, cioè pezzi di giornale, non lo so bene, ecco. Vabbè, negli schemi tecnici dell'ufficio brevetti statunitense ci sono addirittura delle illustrazioni che mostrano senza ombra di dubbio che la carta va montata in modo che il lembo cada sul lato anteriore della bobina, cioè verso di noi, ovvero staccato dalla parete, e l'intento dell'inventore era quello di consentire un'estrazione fluida e permettere uno strappo preciso lungo le linee perforate senza costringere l'utente a cercare il bordo radente la parete. Quindi la carta igienica va messa, cioè, rivolta verso di noi, col lembo verso di noi.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: VRN Radio, bellissima.
4: Your radio station.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

io ne sto già mangiando in questi giorni, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. È tempo di zucche, la zucca, evviva la zucca, che è buona e fa anche bene. Poi ognuno, voglio dire, la fa a modo suo. Ad esempio questo freestyler di calcio irlandese ha deciso di festeggiare l'arrivo della stagione autunnale cercando di entrare nel Guinness dei primati ed ha eseguito oltre 300 palleggi consecutivi utilizzando una zucca ornamentale. Sapete, sono le zucche quelle che si possono mangiare, quelle solo ornamentali. Ecco, questa era una zucca ornamentale di medie dimensioni, al posto del classico pallone di cuoio, senza mai farla cadere a terra. Io immagino però non avrà palleggiato di testa.

Ma devo dire che tra i commenti che arrivano sempre qua da parte vostra, oggi particolarmente discussa è la notizia sulla carta igienica. Se va messa da una parte o dall'altra, e così. Beh, il brevetto dice questo: va messa verso l'esterno. Va bene, dai, abbiamo imparato anche oggi qualcosa di fondamentale per la nostra esistenza. È arrivato il momento di salutarci. Vi aspetto domani. Ciao da Ivano Bisonà.

0: 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. The day after the Inter e Napoli è pieno delle ombre lasciate dal secondo KO su due gare di Champions disputate. I nerazzurri riflettono su una difesa che in 8 partite tra campionato e Coppa ha incassato 14 gol, troppi, e sul portiere Martinez anche col Bruges fatale un suo errore. Il Napoli, dopo il segnale positivo della vittoria in campionato, nel KO di Villarreal ha mostrato di nuovo i limiti del balbettante inizio di stagione. Stasera il testimone Champions passa le altre due italiane in lizza. In primo piano c'è inevitabilmente la Roma, attesa dall'incrocio col Real Madrid e dal pieno di emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
3: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
4: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
3: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
5: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
3: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
2: Il previsto omaggio dei tifosi della Roma a Mourinho trova concorde un altro grande ex, Francesco Totti.
6: Penso che oggi avranno una grande accoglienza perché il mister, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra. Ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
2: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita per dirla con Cesc Fabregas.
7: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
2: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City, Paris Saint-Germain. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in due set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani, le azzurre hanno battuto 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. Basket, ricca serata di coppe. Nella quinta giornata d'Eurolega la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora quota 0. Le venete e le toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche per la giornata di oggi per accompagnarvi, accompagnarci in realtà insieme in quello che è il nostro consueto viaggio da lunedì al sabato, con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Per qualche anno sembrava che il mondo intero, no, avesse finito i colori, è diventato tutto più saturo, tutto più grigio, tutto più nero, tutto più bianco, ma anche le case, no, beige, vestiti beige, cappotti beige, influencer davanti a pareti beige, beige, beige, beige dappertutto. E adesso la moda sembra essersi ricordata che c'è anche altro oltre il beige, ci sono anche i colori. Tra poco parliamo di questo, colori un po' più sgargianti, ecco.

all'interno di The Meg di colori, soprattutto del fatto che il beige sta scomparendo, se ne sta andando via. Non so perché mai nessuno ha fatto una canzone ripetendo tante volte beige, beige, beige, beige. Effettivamente suona bene, ma questo è un altro discorso. Dobbiamo parlare della collezione autunno-inverno 2026 che sta segnando questo ritorno evidente dei colori forti e degli abbinamenti più audaci. Infatti, dopo anni dominati proprio dal minimalismo, quindi tonalità neutre che si sono viste veramente dappertutto sulle passerelle, oggi stanno tornando i contrasti cromatici, quindi c'è tanto rosso, c'è tanto viola, ci sono blu intensi, ci sono proprio delle combinazioni volutamente meno discrete. Ed è interessante perché la moda spesso funziona per una una reazione, no? Quando abbiamo visto abbastanza loghi arriva il minimalismo, quando abbiamo visto abbastanza minimalismo ricompaiono i colori e le decorazioni. È proprio un pendolo gigantesco che riguarda la moda e la nostra influenza anche. Nel frattempo proviamo disperatamente a seguirlo, ma delle volte è velocissimo. Compriamo tutto beige perché senza tempo poi, come è successo adesso, non va più bene come colore, dobbiamo prendere altro. Dovete decidervi. Io sono sempre per la scuola nero, che va bene per tutti i periodi. Credo che è il colore che non sparirà mai, va bene veramente in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto dove dobbiamo andare, anche qualsiasi orario, che sia la mattina, il pomeriggio, la sera.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

una domanda che veramente tutti ci fanno quando conosciamo nuove persone, che batte addirittura il come ti chiami. La domanda più usata negli ultimi anni è dove lavori, e una volta la risposta a questa domanda è in ufficio. Poi però è arrivato lo smart working e adesso qualcuno può anche rispondere: per questo mese magari lavorerò davanti al mare, lavorerò in montagna, lavorerò su una barca, lavorerò in altri posti che non sono per niente simili a quello che dovrebbe essere normalmente un ufficio. Tra poco parliamo proprio del turismo che sta scoprendo la workation.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

turismo sta scoprendo una cosa nuova, cari amici di The Mag, che è la workation, che è la fusione tra work e vacation, che continua a trasformarsi da un'idea per nomadi digitali a un vero prodotto turistico. Infatti in Italia stanno nascendo delle formule pensate proprio per chi può lavorare da remoto, quindi si prende anche dei giorni che in realtà non dovrebbero essere delle ferie, ma va in dei posti belli, si trasferisce temporaneamente in una località turistica. A Tropea, per esempio, questo ottobre è stata progettata un'esperienza di un mese per un piccolo gruppo di remote worker, con hotel sul mare, co-working con connessione in fibra e attività condivise, quindi possono lavorare tranquillamente senza avere l'ansia del non prende internet, come farò ad andare al lavoro. E il concetto è diverso dalla vacanza classica, perché dalle 9 alle 18 lavori normalmente, poi decidi, ovviamente perché è finito il tuo orario lavorativo, di chiudere il computer e invece di uscire dall'ufficio sei in Calabria, sei in posti meravigliosi, vai a vedere cose meravigliose che naturalmente ti danno quella voglia in più, no? di finire l'orario lavorativo, ma secondo me dall'altra parte ti fanno sentire anche più gratificato, secondo me potresti anche produrre di più. Infatti questo progetto è nato proprio per vedere quanto un uomo, una donna, un lavoratore riesce a produrre di più trovandosi in dei posti meravigliosi.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

Per tornare in ufficio, cari amici, soprattutto per tutti quelli che lavorano normalmente più giorni in smart working che in ufficio, c'è chi controlla il calendario del capo. Tutto questo è stato scoperto negli Stati Uniti e lo stanno chiamando calendar stalking. Con il ritorno sempre più frequente al lavoro in presenza, alcuni dipendenti controllano il calendario digitale del proprio responsabile per scegliere strategicamente quando presentarsi in ufficio. E l'obiettivo è semplice: se devo andarci, meglio farlo quando il capo può vedermi. E il fenomeno è stato collegato anche al cosiddetto p-cooking, cioè rendere particolarmente visibile la propria presenza sul posto di lavoro. È bello perché siamo riusciti a digitalizzare persino il vecchio "faccio un giro vicino all'ufficio del direttore così vedo che vede che sono qui". Dall'altra parte ci sono anche persone che quando tornano in ufficio il capo non lo vogliono proprio vedere, quindi cercano sempre tramite il calendario quando è che non è presente, così non mi faccio vedere. Poi dipende anche dal rapporto che hai, no, con il tuo capo, con il tuo responsabile. Se hai piacere di vederlo, allora quando devi andare in presenza ti fai vedere e vai nell'orario suo. Quando non hai piacere di vederlo, vai quando lui non è presente. È abbastanza semplice, un po' come fare 2+2. Ecco perché stanno facendo questo stalking nel posto di lavoro.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: QRN Viabilità. Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio. Sulla 4 Milano Venezia, incolonnamenti per un incidente tra Trezzo sulla De Cavinago in direzione Milano. Sulla 1 direttissima tra Badia e il Bivio per la 1 panoramica verso Bologna è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un camion che si è ribaltato al chilometro 16 all'interno della galleria Sparvo. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, resta un chilometro di coda. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano 4 chilometri di coda, si consiglia di anticipare l'uscita a Fiorenzuola. Scendendo sulla 14 Adriatica, segnalato un incidente da San Severo e Foggia in direzione Bari. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.

0: sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve carissimi, ben ritrovati come sempre sulle onde della musica alle 18. Oggi è mercoledì e siamo puntuali come sempre. Un saluto a tutti voi, come va? Tutto bene? Allora possiamo anche cominciare, se così è.

alle tastiere Lyle Mays, sincronizzato col grande Pedro Aznar, il maestro Lyle Mays, che ormai non c'è più. Mamma mia, che peccato! E ovviamente faceva parte del gruppo di Pat Metheny, Pat Metheny Group. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Beat 70 del 1989 dall'album Letter from Home.

tornata dopo 15 anni di pausa questa cantante jazz Nicole Henry con questo singolo che abbiamo appena ascoltato, Everything It's Fine. Era il 2026, quindi freschissimo, eh? Yes. Adoro questo brano. Questo è il vero brano di

la bellissima Morning Al Jarreau, un brano contenuto nell'album eponimo Jarreau 1980, un brano che è stato poi riproposto nel 2006 nella versione insieme a George Benson. E a proposito di George Benson,

famosissimo brano di George Benson del 1983 dall'album In Your Eyes, Lady Love Me One More Time. Sulle onde della musica 18:26, vi ricordo l'appuntamento questa sera a mezzanotte dopo un bel digestivo, c'è Sulle onde della musica Night.

la voce dei Crusaders, bellissima Randy Crawford, la voce solista dei Crusaders, era il lontano 1979, avevo messo da poco, da qualche anno, i piedi per la prima volta nelle radio private dell'epoca, Street Life, erano dei brani più così mandati in onda, un brano che poi tra l'altro scalato le classifiche, i termini, e ha scalato le classifiche della statunitensi, come quella di Billboard Hot numero 36 e 100, e al quinto posto invece la UK Single Chart, grandissimo successo. E adesso continuiamo sulle onde della musica con The Rippingtons.

alle tastiere, alla chitarra acustica ed elettrica, Rush Freeman, grandissimo. Snowbound, il brano dei The Rippingtons contenuto nell'album bellissimo, famosissimo Curves Ahead del 1991, sì.

of Dreams per la precisione, il 1996, sono passati 30 anni, ma è sempre un brano di effetto molto molto bello. Sulle onde della musica, 18 e 45 minuti.

Soul Food to Go, Manhattan Transfer, 1987, album Brasil. In sottofondo, in background, che cosa c'è? Un brano celeberrimo, molto facile, molto bello, ha fatto la storia della musica, il giro del mondo, l'abbiamo ascoltato almeno un centinaio di milioni di volte, ma questa versione è una versione live molto molto bella dall'album Absolutely Live Africa Toto 1993. Noi ci sentiamo come sempre domani, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao!

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
3: L'economia.
2: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. È tutto, a più tardi.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando

0: Sono le 20.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
3: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
2: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
4: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
2: Primo giorno di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri, l'asportazione di un nodulo al polmone. Il bollettino medico parla di decorso regolare e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Alessio Galea.
5: Dopo una notte tranquilla il Papa si è alzato, ha fatto colazione, poi la fisioterapia respiratoria ed ha anche camminato nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare, comunica una nota diffusa dai medici che lo hanno in cura. I valori degli esami eseguiti questa mattina, quelli del sangue e una radiografia toracica, sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma al polmone destro. Ora si attende l'esito della biopsia e l'esame dei linfonodi, i cui risultati determineranno eventuali terapie mediche. Il ricovero dunque procede secondo quanto previsto. Leone XIV dovrebbe restare in ospedale per una settimana dal giorno del suo ingresso, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, aggiungendo che il pontefice è di buon umore. Tutte le udienze restano sospese fino al 20 ottobre. Intanto, parlando con Newsmax, il fratello del Papa, Luis Prevost, ha affermato: ciò che hanno trovato è cattivo, ma è stato rimosso completamente, aggiungendo di essere anche lui in cura per un tumore. Poi ha concluso: è stato uno shock a prendere la notizia, ma lui è in buone mani.
2: Un'ondata massiccia di raid aerei russi con droni e missili si è abbattuta nelle ultime ore sulle regioni orientali e centrali dell'Ucraina, prendendo di mira in modo sistematico le infrastrutture strategiche. A Kiev e Kharkiv si contano almeno 6 vittime e 36 feriti, mentre oltre 600.000 cittadini sono al buio nella capitale a causa degli attacchi alle centrali elettriche. La violenza dell'attacco ha spinto il presidente Volodymyr Zelensky a sfogare la propria amarezza verso le intelligence alleate, accusate di non aver fornito tempestivi avvisi preventivi sulle intenzioni di Mosca. E Zelensky ora è in visita ufficiale a Londra, dove ha avuto un'udienza con re Carlo III e un colloquio con il primo ministro Andy Burnham. In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Dare una nuova vita a Galleria Borghese è l'ultima iniziativa della società di ingegneria Proger, che indice un concorso internazionale. Candidature fino al 14 novembre. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Proporre e attuare proposte per nuove soluzioni architettoniche che consentano di ampliare l'offerta e l'accessibilità di Galleria Borghese. Proger, società ingegneristica e sponsor tecnico del museo e con l'adesione di Roma Capitale, lancia un concorso internazionale di architettura. Marco Lombardi, CEO di Proger.
7: L'Italia deve affrontare con intelligenza la sfida del mondo contemporaneo. Per noi conservare vuol dire anche innovare. Proger è la prima società italiana di ingegneria e si è mossa proprio per questo al fianco di Galleria Borghese. Idee e progetti dei migliori architetti del pianeta, speriamo, per pensare ad una nuova Galleria Borghese, la Galleria Borghese 2.0, perché Roma, l'Italia, l'Europa, il mondo intero lo meritano.
6: Previsti, tra l'altro, l'esposizione al pubblico dei capolavori oggi conservati nei depositi e mostre temporanee di rilevanza internazionale. Francesco Rutelli, già ministro della cultura ed ex sindaco di Roma.
0: Uno dei musei più amati nel mondo deve affrontare le sfide della contemporaneità. Le soluzioni saranno di grande attenzione, di tutela, di rispetto e, io mi auguro, di grande innovazione.
2: Notte di Champions League per Como e Roma. Dopo il poker calato contro il Lipsia nella prima uscita europea, i lariani cercano conferme a Rotterdam. Avversario il Feyenoord, arbitra il lituano Rumsas, il via alle 21, stesso orario in cui il francese Letechier fischierà l'inizio di Roma-Real Madrid. L'Olimpico è pronto a tributare un saluto speciale al grande ex José Mourinho. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
9: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
8: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
10: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
8: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
2: Ed è tutto per oggi. Buonasera.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Buonasera, benvenuti a Rainbow, un nuovo appuntamento con la nostra finestra sul mondo, con le storie che meritano
1: buonasera,
0: attenzione.
1: Buonasera, buonasera, finalmente siamo
0: le notizie
1: qui per passare
0: che ci
1: la
0: fanno riflettere e quella curiosità che a volte riesce a sorprenderci, a farci guidare la realtà da una prospettiva diversa.
1: Buonasera, buonasera.
0: Adesso se la canta, ma fino a due secondi fa faceva una rincorsa affannosa per raggiungere la postazione.
1: Capito? È la,
0: e scaricare l'adrenalina.
1: E la psicolabicità.
0: Lui è Saverio Sen, cioè per chi non l'avesse riconosciuto.
1: E mi raccomando, state ascoltando anche il mitico Pasquale Auletta.
0: Buonasera a tutti gli ascoltatori che ci
1: il
0: seguono.
1: Il napoletano volante. No.
0: Ovunque
1: cioè,
0: si trovi.
1: Volante, il napoletano seduto.
0: Seduto. Dicevamo buonasera a voi che siete in macchina, al lavoro o in quel momento della giornata in cui finalmente vi concedete qualche minuto per voi. Allora, anche stasera Rainbow ha un menù particolare, ci occuperemo di una tartaruga che ha raggiunto l'età straordinaria di quasi due secoli di vita. Poi parleremo...
1: Ma in che senso, scusi?
0: È una tartaruga che ha quasi 200 anni.
1: Ma 200 anni nel...
0: Di vita.
1: No, di vita sua, dico, cioè tipo i cani, ogni anno sono 7, la tartaruga...
0: Dopo faremo i conti effettivi.
1: Vabbè, vediamo.
0: Poi parleremo del mondo degli acquisti di seconda mano e qui chiedo parere ai miei figli perché sono esperti in tutto quanto.
1: Ecco.
0: E poi che cosa altro affronteremo? Il tema del film da vedere. Che
1: sì,
0: ci
1: sì, stasera film italiano, restiamo in Italia, film tratto dal romanzo.
0: La regia, come sempre, è affidata a Gaetano Maria, dunque mettetevi comodi, Rainbow comincia adesso.
1: State con noi.

0: Allora, immaginate di poter attraversare quasi due secoli di storia. Quindi guerre, invenzioni, cambiamenti politici, rivoluzioni tecnologiche, generazioni intere che si susseguono. Per noi sembra impossibile, ma per Saverio, no, per Jonathan, scusate, una tartaruga gigante che vive sull'isola di Sant'Elena è una realtà. Allora, Jonathan,
1: quindi siamo in Italia.
0: Sì, okay. Jonathan, questa tartaruga, ha pressappoco la tua età, 194 anni.
1: Uguale.
0: Ed è considerata il più longevo animale terrestre vivente conosciuto. Quindi,
1: no, però io voglio capire. Cioè,
0: 194
1: storia...
0: anni effettivi.
1: Ah, ok. Pensati.
0: La sua straordinaria età è diventata.
1: Cioè, pensa te chi l'ha trovato la prima volta, no? Mentre sta buttando il sangue, cioè sta morendo. Dice, prenditi cura di Jonathan. E passa perché cioè,
0: comunque la sua età è diventata un'opportunità per la ricerca scientifica. Perché
1: assolutamente.
0: Uno studio pubblicato su una rivista scientifica.
1: Ma non abbiamo una foto, cioè piccolina, la vorrei vedere.
0: Una
1: insomma.
0: Foto dopo vediamo su internet se la troviamo. Allora, diciamo.
1: C'è una duccia!
0: Lo studio pubblicato su una rivista scientifica ha analizzato il suo patrimonio genetico attraverso la raccolta di campioni di saliva.
1: Virtù.
0: Quindi hanno individuato 287 varianti genetiche particolari associate a processi come la riparazione del DNA, la regolazione dell'insulina, il controllo dell'infiammazione, la soppressione dei tumori. Quindi anche alcuni meccanismi che regolano l'attività dei geni sembrerebbero essersi mantenuti sorprendentemente stabili nel tempo.
1: Ragazzi, gli esperti di cosmetica non avete un cazzo, scusate, però. Quindi, altro che bava di lumaca,
0: saliva
1: di tartaruga, ragazzi.
0: Ora, cioè, da questo studio ovviamente non significa che sia stato scoperto un elisir di lunga vita, né che questi risultati possono essere trasferiti direttamente agli esseri umani. Al massimo può essere utilizzata, come diceva lui, solo la saliva. Ma la ricerca apre prospettive interessanti per comprendere meglio l'invecchiamento, questa cosa ti interessa, e le malattie legate all'età. E forse Jonathan ci ricorda anche qualcosa di più semplice. La longevità non è soltanto poi una questione di anni accumulati, ma una sfida biologica che ancora dobbiamo comprendere fino in fondo.
1: Ma che sicuramente vinceremo. Io sono fiducioso, cioè penso che l'uomo veramente... Ora, sapete come penso sull'AI, però penso che veramente l'uomo con o senza AI sia sempre proteso alla ricerca e che spesso riesca ad andare avanti, no? In tante situazioni, cure mediche, scoperte, quindi sono fiducioso su questa cosa.
0: Io riflettevo su un'altra cosa. Quasi due secoli racchiusi in un essere vivente,
1: Jonathina,
0: che si muove lentamente mentre il mondo corre.
1: Va veloce.
0: Che il segreto non sia questo, che dobbiamo affrontare la vita lentamente e non correre più di tanto.
1: Chissà, mi sa che hai ragione, sai?
0: Probabilmente andare avanti per andare avanti, la scienza ha bisogno proprio di fermarsi e osservare.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN. Your radio station.

0: Beh, lui si lascia andare in delle esternazioni che è meglio non ripetere, a testimonianza che lui ha fatto non è come la tartaruga, no. Ma è l'opposto, ragazzi, della tartaruga.
1: No, cioè,
0: lasciamo perdere, non ripetiamo quello che hai detto.
1: Stendiamo un velo pietoso, no?
0: No, come hai detto, poi un pezzettino. Kill va truen, che cosa? Lasciamo perdere.
1: Dico la mia cervicale, ulula.
0: Dalla ricerca scientifica passiamo alla cronaca con una vicenda che solleva interrogativi sul rispetto della persona, sulla gestione della sicurezza e sull'uso della forza. A Milano un cameriere ha denunciato di essere stato picchiato dopo aver scattato una fotografia al cantante Fedez durante una serata in discoteca. Il giovane avrebbe scattato una foto con il proprio smartphone. Gli addetti alla sicurezza del locale, alcune persone dello staff, gli avrebbero intimato di cancellare la foto dal telefonino.
1: E perché?
0: Perché non era autorizzato a farla, probabilmente.
1: In un locale pubblico.
0: In un locale pubblico. Il lavoratore sostiene di averlo fatto, ma racconta che successivamente gli hanno sottratto il telefono, che è stato aggredito e il ragazzo è stato medicato in ospedale con una prognosi di 3 giorni. La ricostruzione dei fatti è affidata alle indagini e agli investigatori che hanno acquisito i filmati dalle telecamere di sorveglianza. Ora, tu già facevi una osservazione prima, ma in un locale pubblico vedo un personaggio pubblico. Posso scattare una foto? Devo chiedergli l'autorizzazione?
1: No, ma io credo, cioè, voglio dire, se tu sei in un locale pubblico, non capisco dove nasca il problema di scattare una foto.
0: Probabilmente la tutela alla riservatezza, che può essere un tema serio, soprattutto quando si parla di personaggi pubblici.
1: Sì, però se in un locale, cioè se in una discoteca, non è proprio, cioè la discoteca, scusatemi ragazzi, non è proprio un luogo dove è riservato o esclusivo, neanche se è in un'area privé, per cui dice mi sei venuto a disturbare, dove io cercavo proprio un'atmosfera. Cioè, se sei in pista a ballare, ragazzi, ma lo facciamo tutti. Cioè, quante volte, no? Oddio, forse a 50 anni ti passa un po', però quante volte da ragazzino vedi il VIP, ok? Per strada e chiedi di fare una foto, o fai una foto per dire guarda che ho visto. Poi vero è che in un'era che è completamente digitalizzata siamo impazziti, fotografiamo tutti, ci manca solo il fotografare la cacca, ok? Ma veramente fotografiamo di tutto, quindi è un estremo. Però in un locale pubblico,
0: a me è capitato una volta foto, per strada in Costa Azzurra, ho incrociato Vasco Rossi. Io ho chiesto una foto, ha detto la foto no, ma puoi stare tutto il tempo che vuoi con me. Abbiamo fatto una bella chiacchierata di un quarto d'ora, ma senza fare foto. Quindi probabile che ci sia questa tutela della riservatezza. Ma prescindendo da tutto quanto, la sicurezza non può diventare un pretesto per la violenza, anche perché il lavoratore non era soltanto lì come spettatore, ma stava svolgendo appunto il proprio mestiere. Quindi nel frattempo resta una domanda: perché ancora oggi in alcune situazioni il dialogo sembra così difficile, tanto da lasciare spazio soltanto alla forza? Perché non discuterne in maniera civile? Punto di domanda.
1: Bella domanda, diteci la vostra sui nostri social. Nel frattempo continuiamo con la buona musica.

0: Qui sicuramente dovrei chiedere consiglio ai miei figli, perché vendere ciò che non utilizziamo più, acquistare un oggetto già appartenuto a qualcun altro, cercare un capo vintage o un dispositivo elettronico a un prezzo più accessibile è diventata una moda. E i miei figli in questo sono espertissimi.
1: Assolutissimamente sì, c'è un portale che sta andando alla grandissima, che tra l'altro mi hanno detto funziona anche
0: possiamo
1: molto
0: dirlo,
1: bene.
0: Possiamo dirlo, Vinted.
1: Vinted, esatto, sì, assolutamente.
0: Io a
1: sì.
0: casa cammino e trovo una marea di pacchi in uscita e una marea di pacchi in entrata.
1: Bellissimo, vedi?
0: Vanno a rub a casa mia buste di plastica,
1: ecco.
0: Va a rub quello scotch da imballaggio,
1: okay,
0: e pennarelli, carta foglia 4 per stampare le intestazioni.
1: Bellissimo. Però vedi, un'altra generazione. Cioè, io già pensavo di fare tutta sta roba, prendi il pacco, scrivi. Invece la generazione, quella dopo di noi, la cosiddetta generazione Z, è ferratissima.
0: Ma quello che un tempo
1: cose.
0: Poteva sembrare un ripiego è diventato per molti italiani un'abitudine sempre più diffusa. I numeri sono interessanti. Il 77% degli italiani considera importante l'acquisto di prodotti usati per le proprie finanze. Il 43% dichiara di aver venduto oggetti online di seconda mano negli ultimi 12 mesi. Tra le motivazioni, il risparmio, la possibilità di liberare spazio in casa, il desiderio di ridurre gli sprechi e naturalmente quello di ottenere un guadagno aggiuntivo.
1: Beh, sì, quello sicuramente sì, però ripeto, secondo me proprio mentalmente c'è una forma di resistenza se si appartiene a qualche generazione che è un po' più là con gli anni. Tu hai mai speso su, cioè hai mai fatto una cosa del genere?
0: Io preferisco acquistarne di nuove. E magari mi rincresce vendere un qualcosa che mi appartiene. Infatti ho un mare di roba che potrei tranquillamente vendere.
1: No, io capisco bene quello che dici, però ripeto, invece so perché lo vivo con i miei nipoti.
0: Sto raggiungendo le dimensioni del tuo garage.
1: Capito?
0: Sto facendo la tua stessa fine.
1: Lo vivo, zitto che l'ho liberato, lo vivo con i miei nipoti che invece hanno un'elasticità, come tu dici, dei tuoi figli. Sono proprio smart nel fare queste cose, cioè è molto immediato, noi non siamo così.
0: No, ma vedi, i miei figli acquistano una cosa, il tempo di una settimana di vederla la rivendono. Quindi scusa, che l'hai presa a fare? No, non mi piace, quindi non mi convince, e la rivende. E quindi fortunatamente riesce anche a rivenderla.
1: Bene.
0: Però fate attenzione, perché il mercato dell'usato appunto richiede particolare attenzione, bisogna controllare le condizioni dei prodotti, verificarne l'affidabilità dei venditori e prestare attenzione ai pagamenti e alle possibili truffe.
1: Cioè, detta proprio in parole povere, la sole è dietro l'angolo, quindi occhio e attenzione.
0: Il pacco, il doppio pacco e il contropaccotto.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Ed eccoci al nostro appuntamento col cinema, perché andare al cinema non significa soltanto trascorrere una serata diversa, ma è entrare in una storia, lasciarsi coinvolgere da personaggi, situazioni e magari uscire dalla sala con qualche domanda in più rispetto a quando siamo entrati.
1: Se ami qualcuno, dillo. E il film... niente, non si smuove proprio.
0: No, ho visto il trailer.
1: E magnate l'emozione.
0: Ho visto il trailer e lo andrò a vedere.
1: Anche io.
0: Anche perché è una storia che mi coglie per certi versi in modo particolare.
1: Se ami qualcuno, dillo, il film diretto da Marco Bonini racconta la storia di Sergio, interpretato da Edoardo Leo, che secondo me è uno degli attori più bravi che abbiamo al momento nel panorama cinematografico italiano. Un uomo che viene sorpreso in pieno tradimento e colpito da un mollore cade in coma. Nella sala d'attesa dell'ospedale si ritrovano tre persone che avrebbero tutte le ragioni per volerlo dimenticare. Sono la compagna Gabriella, interpretata da Claudia Gerini, l'ex moglie Alba, interpretata da Giovanna Mezzogiorno, e il figlio Giulio, interpretato da Biagio Venditti. Tra tensioni, rancori e vecchie ferite mai immaginate, l'attesa diventa un momento di confronto. Al suo risveglio però Sergio non è più lo stesso, è come se fosse tornato bambino dentro un corpo adulto. Costretto a imparare di nuovo ogni cosa, dai gesti più semplici alle emozioni più profonde, l'uomo arrogante e distante di un tempo lascia spazio a una figura goffa e tenera, un improbabile eroe tragicomico convinto di avere una seconda possibilità per amare davvero. I suoi comportamenti disarmanti mettono alla prova chi gli sta accanto, creando situazioni comiche e toccanti. Proprio questa inaspettata rinascita, simile a una nuova infanzia, gli permetterà finalmente di comprendere ciò che prima gli era sempre sfuggito. E nel tentativo di ricostruire rapporti con i suoi cari, Sergio finirà per cambiare non solo se stesso, ma anche le persone che gli stanno intorno. È l'esordio alla regia di Marco Bonini, che tra l'altro è anche l'autore dell'omonimo romanzo edito da Longanesi, da cui è tratto il film. Le riprese si sono svolte, indovinate un po', a Roma.
0: No, dicevo prima della storia, perché credo sia io sia tu ci siamo trovati in una situazione analoga, dove persone adulte sono diventate improvvisamente bambini e noi ci siamo ritrovati a dover fare i genitori di queste persone adulte. Quindi quando ho visto il trailer di questo film c'è stato un qualcosa di particolare. Non mi riferivo alle corna, eccetera, eccetera, perché non è il nostro caso.
1: Ma non sei tu, Aletta, tu sei un pascione. Tu sei un tenerone, amico mio. Quali corna? Ma di che?
0: No, no, corna no, messe dai genitori, non da noi direttamente.
1: Certo, assolutamente. No, andate al cinema, perché, ripeto, il cast è forte. Il libro è molto bello, quindi, tra l'altro, l'autore del libro è il regista del film, quindi è uno di quei casi in cui libro e film collimano perfettamente. Voi nel frattempo state con noi con la nostra buona musica.

0: Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Rainbow. Tra poco si cena, lui ha cominciato già a sbadigliare.
1: È la fame.
0: Abbiamo attraversato diverse notizie, apparentemente lontane, ma che forse hanno qualcosa in comune e ci invitano a riflettere sul valore delle cose e sul mondo in cui scegliamo di vivere. Soprattutto abbiamo incontrato Jonathan, la tartaruga che con i suoi 194 Zinettina. Anni apre alla scienza nuove domande sull'invecchiamento.
1: Quindi no alla bava di lumaca, sì alla saliva della tartaruga per salvarci la pelle.
0: Magari ce n'è anche di più rispetto alla bava di lumaca.
1: Vedi, voglio dire, più o meno così, per appunto andare avanti. E anche voi, anche noi dobbiamo andare avanti, perché Rainbow questa sera termina qui, ma noi torniamo assolutamente domani.
0: Noi ringraziamo tutti voi per aver trascorso questo tempo insieme a noi. Un saluto speciale a chi ci ascolta abitualmente, chi ci ha scoperto stasera.
1: E devo salutare Gaetano Maria, perché lo saluti sempre
0: Gaetano
1: te.
0: Gaetano Maria, sicuramente.
1: E invece no, Gaetano Maria, anch'io ti voglio bene.
0: Oggi è mercoledì, più tardi ci sarà l'appuntamento con quei pazzi del digestivo.
1: Che salutiamo.
0: Quindi da parte nostra un augurio di buona serata, un invito a continuare a seguire VRN Radio e soprattutto a guardare il mondo con curiosità, spirito critico e rispetto. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Ci ritroviamo domani, ciao a tutti!
2: Sono le 20:59. VRN Radio.

0: C'è chi conosce i classici latini e poi c'è Michael von Albrecht, che con quei classici dialoga, scrivendo il latino come se il tempo non fosse mai davvero trascorso. Due piccole tragedie nella collana Calligrafia di Grafe.it raccoglie due componimenti drammatici inediti con Annibale e con Giulio Cesare protagonisti. La traduzione è di Aldo Setaioli, un libro raro nel senso più alto della parola.
1: Da leggere.
2: Se siete cresciuti con il dito sul tasto REC, aspettando la vostra canzone alla radio, se credete che per innamorarsi basti uno sguardo, che ogni mistero di famiglia nasconda una verità e che per un amico si possa fare di tutto, allora non per caso ma per curiosità di Laura Nassi, edito da Book Road, è il romanzo che fa per voi. Camminate con i due protagonisti nella Londra degli anni 70 e nella Roma contemporanea e scoprite il filo invisibile che lega le loro vite.
3: Da leggere.
4: Massaggi per cani felici, Terra Nuova Edizioni, di François Claustret ed Elodie Martin. Una guida illustrata per imparare a praticare massaggi semplici ed efficaci al proprio cane. È una guida pratica e accessibile a tutti, perfetta per liberare il tuo cane dallo stress quotidiano, aiutarlo a muoversi meglio e a stringere un legame ancora più forte con te. Il libro perfetto per trasformare le tue mani nel regalo più bello che puoi fare al tuo amico a quattro zampe.
5: Da leggere.
6: Più sirene che usignoli di Lorenzo Marvelli, edito da Il Viandante. Tra luci e ombre la città divide chi vive da chi sopravvive. Da una parte la normalità, dall'altra la riva di un fiume abitata da esclusi e relitti umani. È qui che Mauro approda dopo il licenziamento improvviso. Il libro è allora un viaggio nell'inferno urbano e interiore, dove il confine tra lucidità e follia si dissolve.
7: Da leggere.
8: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Ci scusiamo per questa interruzione, dovuta a problemi tecnici. Rimanete con noi, please hold on. Dai,

0: dai, rimanete con noi, please hold on, dai.
1: DJ Stivo, un programma scemenze. DJ Stivo.

0: incredibile.
1: Ma che stai scherzando?
2: Un'invincibilità incredibile anche questa sera. Buonasera amici a casa, ben ritrovati col digerito.
3: Ciao,
2: buonasera Flau.
3: Ciao.
2: È passato a trovarci il buon alla Bai. Buonasera alla Bai.
4: Buonasera.
2: Perfetto, ciao, grazie, è finito qua, perfetto.
3: Boh, a posto, boh. Spegni le luci,
2: tante cose. Dopo, tante cose da fare, tante cose da con cui parlare, tanti ospitazzi questa sera. Ma partiamo con la nostra premiere.
3: Sì, già.
2: C'è un discone nuovo che, insomma, ha dell'importanza, ha dell'arroganza anche.
3: Addirittura.
2: Sì, sì. Yeah. Dico solo il titolo, Rhythm of the Life.
3: Wow.

0: un disco con un'arroganza incredibile, guarda, una roba pazzesca. Era una, credo che l'avete vagamente riconosciuto, il, diciamo così, no? Ha dato nuova energia per un grande disco degli anni 90, ovviamente il disco l'avete riconosciuto. Questo qua si chiama Rhythm of the Life, che è stato creato da Keanu Silva con Clickbait e poi nomi impronunciabili praticamente per me.
1: Li diremo nel fuori onda.
0: Esatto, esattamente.
1: Oppure sottotitolati.
0: Esattamente, è una reinterpretazione in chiave house di questo speed house, anzi di questo famoso disco anni 90, che tutti quanti conosciamo. Bel ritmo, bella roba, poi ci piace anche la nostalgia dell'Euro Dance anni 90, che a noi sì, tanto manca, c'è una lacrimuccia. Insomma, un'altra bella novità qua nel digerito, nel digestivo, come sempre il primo disco è sempre quello che ci lancia un po' nel mondo della bella musica, delle belle cose, delle belle persone. E infatti al telefono, guarda caso, in termini di belle persone, c'è già la prima ospita di questa sera, Daniela Baldassarra. Pronto?
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Ma figurati, sono 50 euro, poi quando riesci, insomma.
1: Non dimenticare di pagare la signora, cioè io.
0: Esatto, no, stiamo scherzando assolutamente, mi permetto, perché insomma Daniela...
2: Facciamo 40, dai,
0: ecco,
2: prendiamola qui.
0: Va bene, va bene.
1: Vabbè, va, facciamogli lo sconto cortesia, dai.
0: Si è fatta lo sconto, hai visto? Allora, Daniela, tu sei qua perché proprio a fino a ottobre, il 28 ottobre, debutti a teatro col tuo spettacolo che si chiama Penelope, giusto?
2: E le malafemmine.
0: E le malafemmine, certo, certo. Però prima di questo, raccontaci un po' di te, insomma, chi sei, cosa fai, dove vai, ma chi te lo fa fare anche, soprattutto?
2: Beh, guarda, innanzitutto chi me lo fa fare? Di cercare di far divertire un po' la gente. Io sono una monologhista teatrale, tra il serio e il faceto, ma forse più il faceto, nel senso che più indirizzata verso il comico.
0: Sì.
2: È ormai da tanti anni e quindi ora si parte per questa avventura con lo spettacolo che è una rivisitazione erotica, ironica.
0: Attenzione!
1: Accidenti!
2: Attenzione! Vabbè, tanto siamo, è dopo le 22.
0: Si può dire.
1: Siamo in fascia protetta.
2: Ok, è una rivisitazione erotica dell'Odissea, perché sì, l'Odissea effettivamente è uno dei libri più sessualizzati che sia mai stato scritto. È proprio un libro di scambisti, ecco, mettiamola così.
1: Ma a scuola non me lo spiegavano.
0: Ma c'era l'altra versione,
2: ecco. No, a scuola era la versione ridotta, era il libro quello con meno pagine.
1: Ah, quello senza le pagine incollate, credo.
0: Esatto, esattamente. Esatto. Però scusami Daniela, ti interrompo, perché la cosa adesso che stai raccontando tu, però è anche interessante, sicuramente ci arrivi, il fatto di come tu interpreti chiaramente l'Odissea, perché tutti dicono Odissea, Ulisse, no? E invece?
2: No, invece io l'ho messo proprio sullo sfondo Ulisse.
0: Yes. Perché?
2: Dove di solito mettono le donne.
0: Ecco.
2: Quindi io ho messo Ulisse e sarà alla ribalta il punto di vista di tutte le donne dell'Odissea, che sono le vere protagoniste della storia, perché
0: certo,
2: diciamoci la verità, Ulisse sì, si è fatto il nome, ma in realtà è stato solo un cingillo nelle mani di tutte queste donne che hanno fatto il buono e il cattivo tempo, perché poi queste donne sono quanto mai attuali, perché c'è Penelope,
0: sì,
2: che è la moglie devota, e vabbè, diciamo che è una razza in via d'estinzione oggi già. Poi c'è Elena di Troia, ed è anche banale soffermarsi, in nomen omen,
0: certo,
2: la pedigrafa.
0: Certo.
2: Poi c'è Circe, che è la libertina, Calipso, che è la bella che balla, e le sirene, che sono le femministe imbruttite.
0: Ma cioè, tu, ma io vorrei sapere cosa c'è nella tua testa, perché questo...
2: E quindi, ed è tutto un girotondo di tradimenti, capricci, voltafaccia, piagnistei, perché tutte queste donne insieme, che cosa volete che potessero,
0: certo,
2: combinare? È
0: certo,
2: è un inferno.
0: Ma come ti è venuta st'idea, scusa?
2: Mi è venuta questa idea, ti dico la verità, durante la pandemia, quando ho ripreso in mano questo grande classico,
0: sì,
2: e niente, sono riuscita, sai, con la vecchiaia si leggono le cose sotto un altro punto di vista, perché anch'io, come la tua collega, l'avevo studiata a scuola, non l'avevo sembrato. Non mi era sembrato quello che mi è sembrato adesso.
0: Cioè tu l'hai letto, perché... l'hai letto diciamo postumo, cioè dopo la scuola, no. E hai detto ah però
2: però non era esattamente come ce la volevano dare a bere.
0: Che meraviglia.
2: E quindi ho voluto fare questa rilettura, spero che insomma divertentissima,
0: sì.
2: In cui davvero si raccontano le donne, ma si raccontano in relazione agli uomini,
0: certo.
2: In maniera completamente scorretta, e questo è quanto mai moderno, perché le nostre relazioni oggigiorno sono tutte scorrette.
0: La voglia, guarda, sfondi una porta girevole praticamente,
1: eh sì.
0: Cioè, voglio dire.
1: Ma spallate, proprio
0: esatto,
1: bam.
0: Esatto. Senti, ma dacci qualche data, dai, dacci qualche data.
2: Allora, do le date che sono ancora disponibili, è
0: sì.
2: Inutile che diamo i sold out, altrimenti sembra pure che ci stiamo vantando, invece no, diamo le date disponibili.
0: Vai.
2: Che sono Brescia,
0: sì.
2: Il 5 novembre, Genova il 7 novembre, e poi ci saranno Pescara il 6 marzo, e la neo arrivata Firenze il 18 marzo.
0: Pensate tutto a memoria, eh?
1: Incredibile.
2: Ma che? C'ho il biglietto davanti.
0: Dai,
2: che...
1: Ma no, ma fai finta, cioè al massimo aggiustiamo, cioè.
0: Dai, ma che radio, non si vedeva anche io il foglio, ma mica l'ho detto, scusa.
1: Ma io ce l'ho davanti, solo leggo anche da vicino.
0: Sì, ecco.
2: Senti... Niente, a memoria niente. A quest'ora che vuoi,
0: no, per carità.
1: A ora alle 9 del mattino, esatto. Non è che.
0: Senti, invece come ti possiamo seguire sui social? Dove sei? Dateci qualche contatto.
2: Allora, sia sono sui social col mio nome, sia su Facebook che su Instagram, Daniela Baldassarra.
0: Quindi è facilissimo da trovare e da, insomma, ragazzi, non avete più scuse, andate a cercarla, perché tra l'altro c'è una bella serie di videini interessanti, tutte cose che ha fatto lei, insomma, questi clippini praticamente che si trovano nei suoi profili, che sono veramente molto molto belli, e tra l'altro insomma hanno una durata anche giusta, perché sappiamo che la soglia di attenzione è scesa a 5 secondi e quindi...
2: Quindi cosa? Pensa quanto sono in gamba per tenere, per
0: ma
2: fare
0: infatti,
2: 3 minuti.
0: Ma infatti io ti stimo tantissimo per questa cosa che hai fatto, guarda. Allora, Daniela, noi ti ringraziamo tantissimo della tua gentilezza e simpatia, ovviamente.
2: Grazie a voi.
0: Se capiti da queste parti o noi da te, insomma, in qualche modo ci aggeggiamo e facciamo un'altra
2: rimpatriata. Capiterò dalle vostre
0: bene,
2: parti.
0: Bene.
1: Ottimo.
0: Molto bene, comunque sui social trovate tutte le indicazioni, tutte le date e i contatti, insomma, quindi andatela sicuramente a vedere a teatro, perché merita veramente tanto, poi insomma è molto simpatica, e secondo me questa idea che hai dato di questa rappresentazione un po' alternativa, secondo me ha un po' detto, sai che la gente a casa fa, sai che quasi
1: ma adesso... sai che
2: sai che quasi questo libro di scambio
0: hai capito esattamente. Grazie Daniela,
2: grazie a voi, buon lavoro, vi aspetto, ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
3: I've been lying if I said I didn't need to get lost.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Your radio station.

0: Cioè, non c'è il tempo di salutare un ospite che via. Cioè, Giona, sì, stasera è così proprio.
1: Un gettone.
0: Sì, ma sono proprio contento perché ogni tanto l'algoritmo di Instagram fa quello che deve fare, cioè ti fa scoprire, insomma, delle persone, degli artisti, dei professionisti che, insomma, meritano anche di essere visti e ascoltati. Ogni tanto funziona anche l'algoritmo. Tra le tante cose, tra quelli che fanno le piscine nelle foreste, quelle cose là,
1: gente che si trucca.
0: Sì, ma no, lo dico onestamente. Per caso mi è cicciato fuori un video di Barry. Dico, ma aspetta, fammi vedere un attimo cosa fa, cosa ha combinato, quanto. E tra le tante cose che ho visto, ho detto, no, ma questo è geniale. No, adesso devo parlare con Andrea. Infatti, al telefono, pronto.
2: Buonasera, ciao, grazie mille dell'invito.
0: Ma figurati, grazie a te.
2: Che sviolinate, grazie.
0: No, vabbè, ma tu.
2: Sembrare quasi bravo.
0: No, ma è tutto vero, guarda, tutto vero. Allora, partiamo appunto da questa cosa dei video, poi insomma ci racconti anche insomma cosa fai nella vita. Ecco, allora, i tuoi video sostanzialmente consistono nello spiegare come vengono fatti dei brani. Cioè, il primo che vedo sul tuo profilo Instagram, che si chiama Andrea Beretta Prod, tra l'altro. Se volete andarlo a vedere,
2: sì.
0: C'è scritto La Passione Gigi D'Agostino.
1: Sì, infatti sto guardando,
0: ecco,
1: quello.
0: Tu praticamente cosa fai? Smonti, fai un'autopsia del brano sostanzialmente.
2: Esattamente, sì, io prendo brani piuttosto conosciuti, anzi direi molto famosi, e faccio, come dici tu, un'autopsia. Quindi sostanzialmente, diciamo, c'è tutto un lavoro di preparazione prima, in cui ascolto il brano, cerco di capire che cosa è stato fatto per crearlo, che strumenti sono stati utilizzati, eccetera eccetera. In questi piccoli video, che sono delle pillole di pochi minuti, cerco di condensare un po' il tutto, quindi spiego quello che è stato fatto al produttore originale per arrivare poi al prodotto finito, quindi alla canzone fatta e finita, e lo mostro, quindi mostro come ricrearlo con i miei mezzi, quindi ovviamente non con gli stessi strumenti utilizzati dal produttore originale, ma comunque cerco di avvicinarmi il più possibile.
0: Però c'è da dire che viene praticamente, non voglio dire una fotocopia, ma al 99% è praticamente, a livello orecchio, è praticamente quasi irriconoscibile che è stata, diciamo, no, è vero, che è stata rifatta, diciamo, da giovane anziché la versione originale. La cosa bella è che tu ti metti lì, insomma, con questi software di composizione musicale, e quindi, non so, fai la batteria, fai il giro di basso, fai il bassline, si mette lì il giro di tastiera, il synth. Ma poi la cosa bella è che lo spiega in maniera molto tecnica, no? E mi piace molto il fatto che tu parti da come ha fatto a fare La Passione di Gigi D'Agostino, fai sentire l'originale e poi dici mettiamo il BPM a 128, di che se dico una cosa a caso, e quindi parte dimmi.
2: Infatti la prima critica che ricevo sotto i miei video è tipo non ci ho capito niente, perché no. Io ne parlo in modo tecnico, quindi forza di cose molte persone non
0: capiscono. No, ma tu sei come Ed China di Afraia a quattro ruote, hai capito? È lo stesso discorso, cioè anche, sì. Anche lui quando smonta il motore, spendete il pingone, togliete la cosa, sembra che sia facilissimo.
1: Come no?
2: È un parallelismo giusto.
0: Oh, bene, adesso questo qui usalo se vuoi, mi raccomando, sono
2: bene,
0: come
2: sì,
0: Ed China.
2: Lo riutilizzerò assolutamente.
0: Perfetto, è sul tuo profilo Instagram e quindi anche YouTube, ovviamente sì, ci sono tanti brani, c'è questo qua, Linkin Park, Show Me Love di Robin S, piuttosto che Smooth Criminal di Michael Jackson, e io aspetto che mi fai ovviamente in Thriller, perché insomma.
2: Caspita, sì, arriverà.
0: Bene.
2: Tra l'altro un pezzo che avete passato questa sera, un remake che ho sentito, la versione originale, ho intenzione prima o poi di fare il video, che era The Rhythm of the Night.
0: Allora ti aspetto lì, sono già al varco.
2: Gran classico.
0: Sappilo. Certo. Però tutto questo è il cappello, perché insomma tu hai ovviamente un'attività che riguarda proprio questo tuo, chiamiamolo passatempo, chiamiamolo così, no?
2: Chiamiamolo così.
0: Perché sì, dimmi.
2: No, vai, finisci pure.
0: No, stavo dicendo, perché tu invece di lavoro fai questo, ti stavo dando il...
2: Sì, il là. Esatto. Sì, faccio il produttore musicale.
0: Oh, vedi.
2: Sostanzialmente quella è la mia attività principale.
0: Oh.
2: Faccio il produttore musicale, poi faccio anche l'insegnante proprio di produzione musicale, ormai da qualche anno, e produco diversi generi, quindi produco dall'artista pop, quindi il cantante pop che mi arriva un'idea e vuole creare il brano dall'inizio alla fine, alle produzioni house come ghost producer, quindi insomma un ventaglio bello ampio di generi, ecco.
0: Che meraviglia. Senti Andrea, fermiamoci un secondo, mettiamo un dischettino, poi ci raccontiamo ancora due cose, va bene?
2: Va benissimo.
0: Non ti muovere, resta lì, mi raccomando.
2: Assolutamente.
0: In radio noi abbiamo delle, c'è il tassativo, poi viene il direttore artistico, mi dà una manata sul coppino, se non hai capito.
1: Scusettata.
0: Esattamente. Torniamo a parlare dopo con Andrea.

0: Un fantastico Franco 126, che credo fosse la macchina di Franco. Il titolo era Nottetempo.
1: Salutiamo anche la Fiat a questo
0: ma
1: punto.
0: Sì, sì, che l'abbia in gloria, ormai Stellantis si chiama. Ma noi che siamo di Torino, insomma, abbiamo dei trascorsi con la Stellantis. Allora, stiamo chiacchierando con Andrea, esatto, Andrea Beretta, che ci sta, insomma, raccontando un po' delle sue cose. Ma prima mi sono dimenticato di farti una domanda su questi, sì, su queste autopsie che fai dei brani. Mi piace questo termine, sai, molto, molto Nancy High, quindi mi piace molto. perché uno guarda il video e dura un minuto, due minuti, quello che è, sì, praticamente, no?
2: Sì.
0: Ma tu quanto ci metti a fare questi video? Scusa, una domanda.
2: Allora, io per fare questi video che durano, sì, due, tre minuti, ci impiego, fai un minimo di 6 ore.
0: Ecco.
1: Però...
2: Tre, 6 ore condensate in 2 o 3 minuti di video,
0: cioè, capito? Anche perché, giustamente montare il brano, perché lo vedete proprio sulla timeline che mette tutti i vari pezzi del brano, non è che lo fai così, ovviamente.
2: No. Sì, nel video io riassumo un po' quello che faccio pre-video, quindi sostanzialmente il brano lo costruisco ancora prima di girare il video, e poi nel video mostro quello che ho fatto. Però tra ricostruire il brano, tra ascoltare il brano originale, capire quello che hanno fatto, documentarmi, eccetera eccetera, e anche montare il video, girarlo e scriverlo, perché prima ancora lo scrivo, ci impiego tra le 6 e le 7 ore, quindi un bel impegno, diciamo. Sì. Però
3: posso
2: devo
3: fare
2: dire
3: una
2: che
3: domanda?
2: Mi dà belle soddisfazioni. Come?
3: Ciao, sono il supplente. Allora,
2: ecco, ciao.
3: Allora, era successo come Mediterraneo di Gigi.
2: Ok, sì.
3: Che avevano un po' riassunto come era stato creato, prendendo la base dall'originale e tutto,
2: sì,
3: il resto, insomma.
0: Sì, questo qua più o meno è simile.
3: Sì,
2: insomma, sì, sì, sì. Il format è una cosa simile.
0: Ma Andrea lo fa meglio.
3: Eh beh, certo. Perché sei produttore.
0: No, ma poi soprattutto perché si prende anche in giro lui stesso, no? Perché, ad esempio, adesso non mi ricordo in quale video, sì, la tua timeline era troppo veloce e proprio c'è proprio l'easter egg, no? È ancora troppo veloce, bro. Cioè...
2: Sì, cerco di buttarla sul ridere.
0: Me la ricordo molto bene. Ma l'altra domanda è, ma come ti è venuta? Cioè, chi te lo fa, nel senso, no?
1: Ma come mai?
0: Esatto.
2: Bellissima domanda questa. No, allora, è nato un po' dall'esigenza di farmi conoscere sui social, un po' per promuovere in generale la mia attività.
0: Sì.
2: E quindi ho provato da marzo, fai aprile forse di quest'anno, a pubblicare qualche video. Ne ho pubblicati 5 o 6 di diverso tipo in realtà, e quello che è andato meglio è stato proprio quello di questo format. Quindi mi sembra fosse un video sui Daft Punk, come hanno fatto Daft Punk a creare una certa canzone, e il video è andato molto bene, e da lì ho detto, ma sai che c'è? Forse mi conviene farne altri, e niente, ho spinto un po' su quel tipo di contenuti, vedo che piacciono, quindi continuerò,
0: sì, sì,
2: continuerò a farli.
0: Sì, sì, anche perché poi non possiamo più farne senza, te lo dico già, quindi...
2: Mamma mia,
0: cioè, sappilo.
2: Un sacco di complimenti.
0: No, ma io me li guardo, sai che me li guardo proprio veramente, dico, ah, ma senti che figa, ma senti qua, no, così.
2: Ma mi rende felice anche perché non è scontato che anche persone comunque che non producono, persone non addette ai lavori, diciamo, della produzione,
0: certo,
2: musicale, apprezzino, quindi,
0: certo,
2: ne sono assolutamente contentissimo.
0: No, guarda, se posso dire una cosa, vabbè, tutto geniale proprio l'idea, però la parte secondo me più geniale è quando riesci a ricreare il suono originale del brano utilizzando dei plugin,
2: sì,
0: del software che tu usi. Cosa usi come software, tra l'altro?
2: Allora, io utilizzo Ableton Live, che è un software proprio per la produzione musicale, e poi utilizzo tanti plugin. Quelli che uso dentro ad Ableton Live sono tutti dei plugin con cui creo poi i suoni, ed è la parte che mi richiede più tempo.
0: Esatto,
2: ricreare un suono non è affatto semplice.
0: Poi sei leggermente pignolo anche, quindi giustamente... vedi?
2: Lo sono, a volte devo regolarmi, io stesso devo dirmi... Va bene così.
0: è un po' come quando tu fai diciamo il mixato a casa, no? Che ti sei nella tua stanzetta, fai il mixatino sulla cassetta, perché io sono anni 90, lo ascolti nell'impianto e dici, ma senti come suona figo, scendi in macchina, mazza, è cagata che ho fatto, no? Cioè, è lo stesso discorso.
2: È una situazione che ho vissuto mille volte.
0: Ecco, appunto, molto bene. Tra l'altro devo farti i complimenti per il microfono che usi, che insomma è bellissimo.
2: Sì, noto un sarcasmo.
0: No,
2: cioè, ce l'ha anche qualcuno che conosco.
0: Ma può essere anche la cuffia, però sono dettagli questi qua.
2: Non... la cuffia, sì.
1: Ha notato la cosa, ma
0: esatto. Senti, Andrea, che poi ti lasciamo perché veramente se no ti uccidiamo con tutte le nostre fesserie. Volendo seguirti invece sui social, Instagram o cosa, o anche proprio per vedere anche la tua parte, diciamo, di insegnante, come dobbiamo fare?
2: Sì, dovete, allora potete cercarmi sui vari social, diciamo Instagram è quello un po' più semplice da raggiungere. Mi chiamo Andrea Beretta Prod su Instagram, quindi da lì poi ci sono dei vari link che rimandano anche ad altre mie pagine in cui ho fatto altre cose, quindi
0: sì.
2: Lì si trova tutto.
0: Sì, perché
2: raccoglie tutto.
0: Poi non l'abbiamo detto, ma fai anche dei corsi online, questa è anche una cosa importante.
2: Sì. Faccio anche dei videocorsi, sia lezioni private che videocorsi. Videocorsi sono dei corsi già preparati che si possono acquistare, in cui parlo appunto di produzione musicale, ma non solo, perché in alcuni parlo anche di come si compone musica, in alcuni di teoria e armonia musicale, diciamo. Ce meraviglia. Ne sono di vario tipo.
0: Guarda, quando c'è musica è sempre tutto bellissimo, quindi non dico altro.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Andrea, senti, noi ti ringraziamo tantissimo, ti teniamo
2: grazie
0: d'orecchio,
2: voi.
0: Grazie a te, d'orecchio ed occhio a questo punto, visti i video che fai. E anche tu, se capiti da queste parti, insomma, facci un saltino, facciamo un salutino, facciamo un aperitivino, qualcosa, insomma.
2: Assolutamente. Volentieri.
0: Grazie ancora,
2: grazie,
0: Andrea. Ciao, grazie.
1: Buona
2: serata, buona
1: ciao.
4: DJ Stivo, un programma intelligente.

Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.

0: Tornati a trovarci nella persona di Stefano, praticamente i GTO. Pronto?
1: Pronto, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Stefano.
1: Tutta questa radio fantastica. Ciao, grazie. Grazie dell'invito.
0: Ma ci mancherebbe solo, insomma. Voi siete già stati ospiti qua un po' di tempo fa, la suppostina si ricordava.
2: Sì, mi ricordo. Ciao, ciao ragazzi. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao,
2: sì,
1: ciao.
2: Mi ricordo che avevo fatto io il post e poi dopo un'ora ho partorito.
0: Esatto, esatto.
2: È vero. Me lo ricordo benissimo.
3: Fa questo effetto, quindi.
0: Sì, sì, esatto, esatto. Allora, sono tornati i GTO con un album nuovo che si chiama Boomer, che era proprio la canzone che abbiamo ascoltato, che dà la traccia al titolo. All'album ce la faccio, è una delle difficoltà oggettive.
2: No, beh, capita, esatto. Sera alle 23.
0: Sì, esatto, che è uscito il 2 luglio proprio di quest'anno. Allora, innanzitutto io devo farvi i complimenti per il packaging e anche per il CD, perché il CD, io adesso vorrei capire come vi è venuta l'idea di fare un mini 45 giri.
1: Sai, come il titolo è Boomer.
0: E quindi
1: questo spiega tutto, cioè i 45 giri c'erano quando c'eravamo noi.
0: Certo.
1: Se lo dice un ragazzo, dice che roba è 45 giri?
3: Come si mette nelle tue?
2: Esatto.
1: Capisci, cioè questo.
0: Che poi tra l'altro è in rilievo, cioè sono anche, quindi se lo metto sul giradischi suona?
1: Purtroppo no, ma comunque purtroppo deve dare questa impressione.
0: Che meraviglia,
1: sì.
0: Che meraviglia, che meraviglia. Comunque abbiamo ascoltato Boomer. Raccontaci velocemente un po' questo brano, come nasce, come.
1: Ma è un po'. Ovviamente il titolo è un po' ironico, proprio perché noi siamo dei boomer. E sono tanti anni che suoniamo, quindi non vogliamo fare i giovani. Dichiaratamente siamo dei boomer. Dei boomer con le nostre contraddizioni, con la nostra storia e tutto quello che abbiamo vissuto, tutto quello che stiamo vivendo, quindi c'è dentro un pochino di tutto, quello che era, quello che è, senza dire prima era meglio, adesso è peggio, no, per niente, perché la nostra generazione non so se ha fatto bene oppure no.
0: Ha fatto, diciamo che ha fatto.
2: Ha fatto,
1: è sopravvissuta, ma facilmente, perché è stata una generazione forse la più fortunata, no? Della
0: certo.
1: Storia, siamo potuti crescere nel benessere, perché non ci è mancato assolutamente niente, e quindi potevamo secondo me fare meglio. Però vabbè, così è,
0: vabbè.
1: Adesso la situazione è molto, molto cambiata. Quello
0: certo.
1: Che dico è che anche nella canzone, che ancora risposta non c'è, stiamo cercando sempre qualcosa, la risposta a tutte le domande che siamo fatti nel corso del tempo.
0: E poi
1: c'è tutto. Sì, sì, dimmi.
0: No, stavo dicendo, certo, sì, infatti, quello c'è nel testo, ma soprattutto tu hai detto si poteva fare di meglio, ma sai. Visto poi dopo, uno dice, avrei potuto fare, no? Ma subito è cazzarola.
1: Sì, no.
0: È quello il discorso.
1: È quello, sì.
0: Senti, comunque nel fuori onda stavamo chiacchierando con te del suono che ha questo brano, che ha un'acustica, una cosa un po' particolare. E infatti dicevo veramente, mi ha colpito la sonorità che ha questo brano. Ma come avete fatto? Cioè, come è venuta sta cosa?
1: Ah, non lo so.
0: Perfetto.
2: Come?
0: È proprio la risposta che volevo questa. No, beh, è bello.
1: No, suona, a volte tu pensi adesso faccio questo, poi invece ti esce fuori quest'altra cosa.
0: È fantastico.
1: Anche perché poi abbiamo registrato questo album in uno studio nuovo che è la nostra vecchia scuola elementare.
0: No, dai, che
2: sul serio?
1: Sì, sul serio. È proprio perché è stata costruita una nuova e questa. Beh, ce l'ha affittata il nostro amico che nel frattempo l'aveva comprata,
0: sì.
1: E ci abbiamo fatto uno studio, quindi quando si cambia studio il suono cambia, perché
0: certo.
1: cambia la stanza, cambia l'aria, cambia, non lo so, quindi
0: vero,
1: è venuto fuori questo e ci piace, siamo contenti che piace anche a voi.
0: Sì assolutamente, io quando l'ho sentito ho detto
2: però.
0: Esatto. E sì, perché sai, tu sei abituato magari a sentire in un certo modo o ad avere comunque, diciamocelo chiaramente, l'ascolto Spotify, che è quell'ascolto un po' piatto, un po' comincia un po'
2: sì, esatto,
0: così, no?
2: Un po' così, esatto.
0: Poi quando ascolti il CD,
2: esatto,
0: anche se è digitale come Spotify, però ha un altro

0: perché l'MP3 taglia molte frequenze.
1: Ha voglia, ha voglia. Voglia
0: che... quindi mentre sì. Invece il CD ovviamente è più caldo.
1: E certo. Non è che dicono cantone. Sono di alta qualità, ecco, tipo Tidal o Tidal, ma
2: che cos'è?
1: È un altro posto dove si ascolta musica ad altissima qualità, ma de che?
2: Ma de che?
1: Esattamente.
2: Ma de che?
1: Dove possiamo trovare il vostro album Boomer, che è bellissimo?
0: Ah, si trova su Amazon e poi si trova nelle piattaforme appunto digitali dove si può scaricare e ascoltare.
1: Però perché non comprare il CD?
2: Ma infatti è fighissimo, ragazzi.
1: Non avete lettore CD?
0: Il problema del CD è che dopo bisogna avere anche
1: il lettore
0: e il device che suona.
1: Infatti,
0: che fa suonare
1: il CD. Stavo per dire: comprate il CD, non avete il lettore CD, comprate il lettore CD, tanto con Amazon va arriva.
2: Esatto. Ma dai, ma insomma,
3: se compri comunque un lettore CD, dovrei metterci un CD dentro a questo punto.
1: Perché non con dei GTO? Scusa,
2: perché non unire esatto questo fantastico connubio? Allora.
0: Sai qual è il fatto? È che prima i lettori CD erano anche nelle auto.
1: Sì, è vero.
0: No, questo era molto comodo perché molta musica si ascolta in auto.
1: Io ce l'ho ancora, io che sono boomer, ce l'ho ancora. Ma
0: questo ce l'ho anch'io, lo so, ma le macchine di adesso non c'è,
1: è vero.
0: Non c'è più neanche lo spinottino lì, non c'è.
2: Lo spinottino. Tony J, di quanti anni ha la tua?
1: La mia è del 2011.
2: Infatti mi ricordavo, c'ha quasi 20 anni.
1: Hai visto? Sì. Senti, invece parliamo di altre cose. Dove vi possiamo trovare sui social, su Instagram, giusto? Facebook?
0: Su Instagram GTO Band e anche su Facebook.
1: Benissimo, benissimo. Quindi fantastico, fantastico. Invece il prossimo brano che ascoltiamo, così poi ti lasciamo andare e salutiamo, si chiama Bella Bellissima, che è completamente diverso. Via, cambiamo.
2: Via.
1: Giusto? Pronto? Oh,
0: giustissimo, giusto.
1: Pensavo che era cascato tutto.
2: Ha avuto un mancamento.
1: Esatto, quindi mi dicevi che è un brano completamente diverso.
0: Sì, è un brano diverso perché è un brano più pop, è una canzone lenta, una canzone non vorrei dire d'amore perché forse di amore non vissuto o non non mi viene la parola.
1: Vabbè, comunque abbiamo capito.
0: Brevemente la storia. Questa è la storia di questo ragazzo che rivede questa ragazza che era innamorata di lui, ma lui non se la filava perché lui voleva andare altrove, cercare altri posti, altri luoghi. E poi quando torna la rivede e dice: forse ho perso una grande occasione. Questa è un po' la filosofia dell'altrove, no? Andare sempre a cercare qualcos'altro quando magari la bellezza
1: ce l'hai lì.
0: È in senso l'altro. Però è anche vero che se tu non vai, poi non capisci quello che perdi. Insomma, è un po'.
1: È difficile, è un elastico, diciamo.
0: È una cosa un po' strana.
1: È vero, Stefano, hai perfettamente ragione. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo a te e a tutti i GTO, ovviamente. Salutaceli tanto, salutiamo anche il nostro Music Force, che è il nostro ganso.
2: Grazie,
1: che sempre
2: senza di loro saremmo fregati.
1: Assolutamente.
0: Un abbraccio a Alessandro. Sì,
1: Alessandro, vigorosa pacca sulla spalla ad Alessandro. Sì. Allora ci ascoltiamo Bella Bellissima. Grazie ancora, salutaci tutta la band, come
2: la
1: si diceva
2: band.
1: Una volta.
0: Per certo, grazie a voi, grazie veramente, alla prossima, grazie tanto.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: che disco bellissimo.
1: Ma che bello, sì. Grazie per la dedica, Stefano, ancora.
0: Quel numero?
1: Dammelo.
0: Nel caso.
1: Pierino!
0: Ancora, vabbè. Dai, non c'è tempo, andiamo via a una velocità.
1: Velocissimi, sì, sì.
2: Vai.
0: Una velocità mai vista.
1: Nessuna sigla la vorresti far sentire?
0: No, dai.
2: Mettila per due. Vai.
1: Ragazzi, allora, all'ultimissimo posto abbiamo Portaci a Sanremo con 21 voti.
0: Ah,
1: questa è bellissima.
3: Portaci a Sanremo. Prima.
0: Quanti voti?
1: E 21, questo ricordiamo l'unico brano fighissimo che sentiamo
0: bene,
1: nel web. Esatto.
0: Bene. Tra l'altro, poi, sito bellissimo questo qua.
1: Bellissimo, complimenti perché il sito che ha fatto Tony J è meraviglioso. Bello, cliccatevelo. Dejaestivo.it, non c'è più una supposta.
0: No, venite all'antica bottega di Tony J per fare il sito. Sì, facciamo
1: zona, sono zolita. Esatto. Allora, fa caldo, penultimo posto. 26 voti, sentiamo di cosa si tratta.
0: Che professionalità.

0: Capito.
1: Giusto, giusto.
0: Poi?
1: Poi abbiamo le mozzarelle, 30 voti, secondo posto.
0: Secondo posto, sentiamola.
2: Ma voi le avete viste?
3: Che cosa?
2: Ma come, non le avete viste?
0: Che cosa?
3: Che cosa?
2: Le mozzarelle!
4: Le mozzarelle, quelle italiane sono belle, due sorelle.
0: Certo.
1: Certo, chissà che mozzarelle facciamo.
5: Ma non mi viene in mente niente.
1: Andiamo al primo posto, il gatto nero con 35 voti.
0: Che è bellissimo.
4: Parrucchino, parrucchino, sul cuscino, sul cuscino.
0: Che schifo.
4: Parrucchino,
1: succede.
0: Che schifezza imbarazzante.
1: Succede.
4: Il mio destino.
0: Ma che schifo. Veramente. Quanti voti? Insomma, 35.
1: C'è un bel distacchino. Dai, bravo, c'è un bel distacco.
0: Già così,
1: oh,
0: basta.
1: Ragazzi, devo andare via. Allora, è stato bello.
0: Ma cioè, la sigla parte così.
1: Parte da sola.
5: Via.
0: Cioè, qui lanciate le sigle come RTL.
1: Lanciamo le sagle, le sigle e le sagle.
5: Ma le lanciamo così, tipo Molotov. Vai. Via, vai.
1: Come RTL.
0: Vai, dai, che c'è Luisella dopo di noi.
1: Grazie,
0: dai,
1: Alla. Bye. Grazie, Flo. Grazie, Tony J.
5: Ciao. Mua.

0: suggestivo un programma scemenze.
1: Ok, la festa è finita, ragazzi. Tutti fuori, fuori!
2: Ragazzi, ma dove andate, dai?
3: Sono le 22 e 59 minuti.
4: VRN Radio. VRN Cinema.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
10: Mio?
9: Sì. E anche di tutti gli altri.
11: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
9: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
10: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
11: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
12: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
13: State per ascoltare 100 sfumature di teatro. Storie, corpi, voci e qualche scandalo dal mondo della scena. Io sono Luisella Tamietto, attrice comica di professione, divulgatrice per passione. Care amiche e cari amici di 100 sfumature di teatro, oggi vi voglio parlare di Diane Keaton. Diane Keaton ci ha lasciato recentemente, ma noi non vogliamo oggi parlare dell'icona Aniol che tutti conosciamo. Vi voglio raccontare la Diane Keaton che forse non avete mai conosciuto, quella del palcoscenico, quella che detestava il teatro e pure ne ha fatto il suo laboratorio segreto. Dal Playhouse di New York al debutto di Hair fino a Tony Awards mancato per un soffio. Insomma, una storia fatta di tecniche Meisner, improvvisazione selvaggia e anche una avversione dichiarata per la ripetizione che in realtà, paradossalmente, l'ha resa una delle attrici più autentiche della sua generazione. Allora, siete pronti a scoprire come il teatro che odiava l'ha resa immortale?

parliamo un po' della formazione e del metodo che lei ha utilizzato per diventare attrice. A 19 anni, una valigia in mano, destinazione New York. Cosa fa Diane Keaton? Arriva alla Playhouse Manhattan's Neighborhood di New York per studiare una tecnica particolare. E qui c'è il primo colpo di scena, perché lei non studia come tutti, quasi tutti, all'Actor Studio. No, niente introspezione alla Lee Strasberg, che vuol dire un po' Stanislavski, no? Ma studia la tecnica Meisner. Ecco, io di questa tecnica non vi ho mai parlato, ma prima o poi ci faremo su una puntata. Il metodo Meisner è proprio l'esatto opposto della tecnica dell'Actor Studio. Ti spinge a sentirti parte di un gruppo, a reagire agli altri attori, a non scavare dentro te stesso. I tre pilastri di questa tecnica quali sono? Sono la preparazione emotiva, esercizi di ripetizione e improvvisazione. Insomma, sembra semplice, ma è devastante, diciamo, nella sua efficacia. L'esercizio della ripetizione, per esempio, sembra una follia. Tu ripeti frasi semplici con il tuo partner di scena e ancora, ancora, ancora, finché non diventa una vera comunicazione. Insomma, si impara l'ascolto attivo, le reazioni spontanee. Non si recitano parole, ma si vivono le emozioni sottostanti. Quindi è come una specie di addestramento quasi militare alla presenza scenica. E quindi, prima di arrivare a Broadway, la Keaton fece gavetta nelle produzioni estive, lì sul campo, tra piccoli teatri, pubblico imprevedibile, e applicò proprio quello che aveva imparato: vivere veritariamente in circostanze immaginarie. Mi impappino pure. Sei

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in

Nel 1968 arriva il grande momento, cioè Broadway. E non è mica un musical qualsiasi, si parla di Hair, il rock musicale che stava rivoluzionando il teatro americano. Keaton entra nell'ensemble, fa insomma il suo provino, viene promossa nel ruolo di Sheila, insomma la protagonista femminile. E qui succede una cosa che dice tutto di lei. Le offrono $50 in più per apparire nuda in una scena. È il 68. Tutti lo fanno. Fa parte dello spirito del musical. Lei invece cosa fa? Rifiuta, netto. No, non lo faccio. Ma non è moralismo, è una scelta di confine personale che lei mantiene ferma. Ma c'è un paradosso interessante, no, in tutto questo. Perché Keaton sta recitando in uno spettacolo sulla libertà, sulla rivoluzione sessuale, eppure lei stabilisce i suoi limiti. È proprio veramente un dettaglio che racconta la sua personalità, professionale fino al midollo, ma mai disposta a compromettere ciò che profondamente sente suo. Insomma, diciamo che l'esperienza di Hair le insegna qualcosa di fondamentale, insomma, la disciplina del musical, 8 spettacoli a settimana, la stessa cosa notte dopo notte, e vi assicuro che non è per niente semplice. Ed è proprio qui, infatti, che capisce una cosa cruciale su se stessa. Bad.

l'anno successivo, cioè siamo nel 1969, arriva Woody Allen, cioè arriva Provaci ancora Sam, Play It Again Sam, detto in inglese maccheronico. La Keaton interpreta la donna sposata romanticamente desiderabile e ottiene infatti una nomination al Tony Award come migliore attrice in un film, e questo è l'inizio del leggendario sodalizio con Woody Allen, un sodalizio artistico e, come tutti sappiamo, sentimentale. Ecco, ma qui viene fuori, diciamo, la confessione più sorprendente. In una intervista alla CBS, la Keaton dice una cosa che spiazza. Notte dopo notte, fare una commedia è la mia idea dell'inferno. Insomma, pensate, una donna che odia il teatro quasi quasi ti vince un Tony Award, e questa è una contraddizione che la rende affascinante. Il teatro praticamente le ha dato tutto, le ha dato la tecnica, la disciplina, la presenza, ma lei sapeva che non era casa sua. Insomma, le sue aspirazioni erano molto fermamente rivolte al cinema già fin dall'inizio. Però quella formazione teatrale, quell'inferno ripetitivo, quella tecnica Meisner, insomma, le hanno fornito gli strumenti per eccellere sullo schermo. Beh, se posso permettermi di dirlo, comunque il teatro è sempre qualche cosa che permette di fare delle cose più alte, come per esempio eccellere sullo schermo. E come già vi dicevo, molti interpreti famosissimi hanno fatto e fanno ancora teatro, perché la precisione teatrale, la spontaneità, l'abilità di essere completamente presente, tutto questo viene dal palcoscenico, da un palcoscenico che lei però detestava.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: Maluma, baby. Bebecita, ¿qué pasó? Que son

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
7: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

0: parliamo della improvvisazione come forma stilistica di Diane Keaton. Ecco, qui arriviamo al cuore del genio di Diane Keaton. Dunque, Woody Allen amava l'improvvisazione, eseguiva molteplici riprese con finali comici diversi. La nostra Diane, addestrata dal metodo Meisner, era perfetta per questo approccio. In Annie Hall c'è una scena che è diventata leggenda, insomma, e viene classificata, pensate un po', all'ottavo posto tra le 25 scene non sceneggiate più grandi della storia del cinema. Pensate, Woody Allen stesso disse che lavorare con lei, cioè con la nostra Diane Keaton, era facile, molto facile. Più improvvisazione che script rigido, e appunto la nostra Diane confermò e disse: probabilmente la cosa più facile che abbia mai fatto nella mia vita. Insomma, poi dopo c'è questa scena dello starnuto con la cocaina, non so se ve la ricordate, ma una scena celeberrima. Deve essere solo un piccolo raccordo per dire che andavano in California. Poi succede l'incidente sul set, uno starnuto vero, ed è così divertente che alla fine Allen lo scrive nel film, insomma prima lo fa e poi lo scrive. La Keaton trasforma quindi questo momento spontaneo in oro cinematografico. Anche il celebre intercalare la didà nasce così. La Keaton disse: non ho mai detto nella mia vita questa parola, finché Woody Allen non l'ha scritto. Ma Allen aveva catturato qualche cosa di vero. Era una persona che non riusciva a completare una frase, dice la Keaton, e quello l'ho accolto giusto. Quindi l'improvvisazione come rivelazione di verità e non come caos.
1: Parlami d'amore, cambia la visione. Vuoi

La Keaton non era solo una comica. Beh, l'avrete capito, no? Perché nel Padrino del 1972 interpreta Kay come una specie di outsider in una famiglia mafiosa. In una intervista rilasciata nel 2017 rifletté su come le sue esperienze come giovane donna in un set maschile informassero la comprensione del viaggio di Kay. Poi a un certo punto venne questo film Looking for Mr. Goodbar del 1977, una donna con una doppia vita, una interpretazione che dimostra forza drammatica e sensibilità.

0: la sua eredità. Pochi attori potevano essere così divertenti senza crudeltà, così tragici senza autocommiserazione, così luminosi senza vanità. Lei non si limitava ad agire, invitava il pubblico nello spazio fragile tra pensiero e sentimento. E tutto questo veniva da dove veniva? Dal teatro che lei detestava, da quegli esercizi di ripetizione che trovava infernali. Beh, sinceramente li avrei trovati infernali anch'io, e quindi e molti attori che hanno frequentato quel metodo. E appunto poi da quella disciplina che comunque, una disciplina teatrale, che le aveva insegnato a pensare con il corpo prima che con la mente. E io continuerei a dire viva il teatro!
1: WRN, your radio station.

0: è mezzanotte.
1: VRN Radio.
0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Sulle onde della musica Night.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: È l'una.
4: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: È 1:58.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.